0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: chiama basta.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2:32.
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 31 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
0: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 36 minuti.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
3: Arrepentencia del ser humano de tu ídolo, lo que vas a oír ahora es Underground.

dalla sua civiltà. Tra chi invoca i diritti su una terra promessa.

urla, quattro caffè, ma guai a squalcini, bandiere e passioni, meglio parlare

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 35 minuti.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: Fresca, magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 6:02.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia.

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Bene, hanno fatto i sindaci del Mugello e della Val di Sieve a chiedere l'intervento istituzionale del prefetto nei confronti di RFI e Trenitalia. Le criticità della Faentina e della linea Firenze-Ponta Sieve e Borgo San Lorenzo non possono più essere considerate una semplice successione di disservizi. Ritardi, cancellazioni, guasti, limitazioni della circolazione e ricorso al bus sostitutivi evidenziano ormai un problema strutturale. A dirlo sono Marco Morici e Fiorenzo Martini, coordinatori rispettivamente della Commissione Territoriale Mugello e Val di Sieve e di quella Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, dopo la lettera inviata dai sindaci al prefetto. È una situazione che pesa ogni giorno su migliaia di persone e trasforma la distanza di Firenze in una penalizzazione per chi vive, studia o lavora nel nostro territorio. Il deragliamento avvenuto nei pressi di Comani il 29 giugno e le limitazioni alla circolazione introdotte durante l'estate a causa delle alte temperature, spiega Morici, mostrano che il problema non riguarda soltanto i convogli, ma anche l'infrastruttura, la manutenzione e la sua capacità di rispondere a condizioni climatiche sempre più severe. È indispensabile ripristinare rapidamente affidabilità e sicurezza, ma sarebbe un errore fermarsi alla sola gestione dell'emergenza. Servono un quadro trasparente sullo stato delle infrastrutture e dei convogli, un programma degli interventi con priorità e tempi definiti e una verifica puntuale dell'avanzamento degli investimenti già finanziati. Occorrono inoltre obiettivi misurabili in materia di puntualità, regolarità del servizio e gestione delle emergenze, accompagnati da scadenze e responsabilità precise, spiega ancora Morici. Crediamo sia opportuno concludano i due l'avvio di un percorso nel quale tutti i soggetti coinvolti, RFI, Trenitalia, Regione e Comuni, affrontino insieme le criticità immediate e progettino il futuro per garantire collegamenti efficienti e affidabili con Firenze e anche le relative infrastrutture a partire dai parcheggi. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, danni rilevanti più che da problemi di ordine idrogeologico sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione. Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere. Con uno spazio dedicata a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
2: Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto alle 12, verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabri, direttore del Cenacolo delle Arti, e del soprano Federica Casetti Valucani, allieva di Pape Gurioli.
1: A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal 31 agosto al 4 settembre, il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere. San Piero tappa fissa per chi compie la via degli dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla Pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
2: Tornavicchio, la fiera calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo e mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale fiera calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
1: Domenica 30 agosto a partire dalle 10 fino al tramonto torna la fiera sui Poggi nella suggestiva cornice dell'Appennino tosco-romagnolo nei pressi del Passo del Muraglione. Una manifestazione che affonda le proprie radici nella storia rurale di queste montagne e che negli ultimi anni le amministrazioni coinvolte stanno riportando progressivamente alla sua originaria vocazione, essere un luogo d'incontro tra territori, persone, allevatori, agricoltori e produttori dei due versanti dell'Appennino. La fiera dei Poggi nasce infatti in un luogo che per secoli non ha rappresentato un confine, ma un punto di passaggio e di scambio tra Toscana e Romagna. L'edizione 2026 segna un ulteriore passo nel percorso di recupero dell'identità storica della fiera. Quest'anno infatti tornano i cavalli, presenza tradizionalmente legata alla manifestazione, insieme a piccoli animali che contribuiranno a ricreare l'atmosfera rurale che da sempre caratterizza la fiera sui Poggi. A completare la giornata saranno agricoltori, produttori locali e artigiani con prodotti della terra, specialità dell'Appennino e manufatti artigianali. Durante tutta la giornata ci saranno stand gastronomici, prodotti e sapori dell'Appennino, musica dal vivo e folklore, momenti di intrattenimento e attività dedicate ai bambini, in un contesto naturale particolarmente suggestivo. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra i comuni di San Godenzo, Portico e San Benedetto e Premi il Cuore, insieme alle Proloco e alle numerose realtà del territorio coinvolte nell'organizzazione.
2: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in Piazza dei Vicari il tombolone in piazza.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine, venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena con menù alla carta, domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza! Occasioni così solo qui e solo in questo periodo! La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo!
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 7:30 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico 055 8406 605.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, 100% successi.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza.
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
3: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
4: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono

0: 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Scriviamo la nostra storia.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Info line 335 800 1624. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco-arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001. Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000.
4: Questo disco è stato richiesto a
3: 334-7988-000.
4: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Beer Fest 2026, ci siamo! Torna la regina delle feste e anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes, l'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
4: Per info, Alessandro 320 430 9898.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
9: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
2: Per info Alessandro 320 430 9898.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Ah, l'estate, pace, relax
6: e tanta convenienza!
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
7: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene!
8: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti!
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Ah, l'estate. Pace, relax.
5: E tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene.
7: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli e sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile, i sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. Dal 1 dicembre 2026 entrerà nella seconda fase lo scudo verde di Firenze e le nuove limitazioni riguarderanno da vicino anche chi vive in Mugello e utilizza l'auto per raggiungere il capoluogo. Per i residenti nei comuni della città metropolitana è previsto un carnet di 25 giorni all'anno d'accesso, anche con un veicolo che rientra fra quelli soggetti ai nuovi divieti, una possibilità utile per gli spostamenti occasionali, molto meno per chi si reca a Firenze quotidianamente per lavoro e studio. La principale novità per chi risiede in Mugello è proprio il bonus riservato ai residenti della città metropolitana. Dopo la registrazione preventiva e la targa sul portale SAS, i veicoli interessati alle restrizioni potranno entrare e circolare nell'area dello scudo verde per 25 giorni all'anno, anche non consecutivi. Il meccanismo sarà valido per 3 anni fino al 2029. Per un residente di Borgo San Lorenzo, Scarpieri e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio e degli altri comuni metropolitani, significa quindi poter continuare a utilizzare occasionalmente un mezzo che altrimenti sarebbe soggetto al divieto. Dal 1 dicembre le restrizioni si allargheranno. Per le automobili il nuovo stop riguarderà anche la benzina Euro 1 e le diesel Euro 2. Secondo il Comune di Firenze si tratta comunque di mezzi piuttosto datati. Per le auto indicativamente veicoli a benzina immatricolati prima del 97 e diesel precedenti al 2001. Questo limita la platea dei pendolari coinvolti. C'è poi una differenza importante. La nuova deroga prevista per i proprietari di veicoli con più di 75 anni e ISEE inferiore a 16.500 euro è indicata nel provvedimento per i residenti del Comune di Firenze. In base alle informazioni pubblicate, quindi questa specifica esenzione non viene estesa automaticamente agli anziani residenti nei comuni del Mugello. A loro rimane il carnet metropolitano di 25 giornate quando applicabile. Nel provvedimento compare però anche un elemento che riguarda direttamente i territori fuori Firenze. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha ricordato l'accordo con la città metropolitana che prevede di destinare il 30% degli introiti delle sanzioni al potenziamento del trasporto pubblico extraurbano. Per il Mugello potrebbe rappresentare un aspetto significativo, considerato che proprio il trasporto pubblico diventa una delle principali alternative per i pendolari interessati dalle limitazioni. È convocato per venerdì 28 agosto alle 19 il Consiglio Comunale di Vicchio. 3 i punti all'ordine del giorno, in particolare la modifica del regolamento comunale del Teatro Giotto di Vicchio e l'approvazione del piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5. 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
3: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.
7: Estate in musica.
9: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lungo.

0: Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Ah, l'estate. Pace, relax.
6: E tanta convenienza!
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
7: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate, anche nel weekend. Vieni da Conad, perché conviene.
8: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: tu.
1: www.radiomugello.it.
0: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 9 e 59 minuti.
0: Radio Mugello Notizie.
8: Nel mese di luglio due linee ferroviarie della Toscana hanno registrato un indice di affidabilità inferiore al 98%, la soglia stabilita per il 2026 dal contratto di servizio sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia. Il dato riguarda due collegamenti che interessano Firenze, il Mugello e la Val di Sieve. Il mancato raggiungimento dello standard previsto può dare diritto a specifici indennizi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, secondo le modalità stabilite per il cosiddetto bonus. Nel dettaglio, nel mese di luglio non hanno raggiunto la soglia prevista le linee Firenze, Borgo San Lorenzo, Faenza via Vaglia e Firenze Borgo San Lorenzo via Punta Sieve. Si tratta di collegamenti utilizzati quotidianamente anche dai pendolari che si spostano tra il capoluogo toscano e i territori del Mugello e della Val di Sieve. Quando una linea registra un indice inferiore al valore previsto, gli abbonati interessati possono verificare la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto. Per accedere al bonus è necessario consultare le informazioni ufficiali dedicate agli indennizzi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, verificando requisiti, periodo di riferimento e procedura da seguire per presentare la domanda. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal 31 agosto al 4 settembre, il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere.
9: Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar.
8: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dèi o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla Pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
9: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk.
8: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casaderci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
9: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle, con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata.
8: Ultimo appuntamento per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni, che sabato 30 agosto alle 21.15 farà tappa a Polcanto con lo spettacolo teatrale A Cabo Vero il Furore. La serata ospiterà anche la seconda replica del Memorial Roberto Nazio e vedrà protagonista Marco Paoli in una riduzione teatrale ispirata a Moby Dick di Herman Melville. Lo spettacolo prova a condensare in un'ora i temi centrali del romanzo di Melville, concentrandosi soprattutto sul rapporto tra il capitano Ahab e la balena bianca. Lo spettacolo alterna momenti di ritmo più serrato a passaggi introspettivi, cercando di restituire anche la dimensione poetica del romanzo e il ruolo del mare, elemento centrale nell'universo narrativo di Melville.
9: Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole, sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto alle 12, ci verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione stazione vento sarà di Elisabetta Zambon e prevede l'intervento di Lamberto Fabri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Valucani, allieva di Papa Gurioli.
8: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere, con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
10: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
11: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
12: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
13: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
14: Tu chiamale se vuoi emozioni.
10: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11.10.
14: Emozioni.
15: Buongiorno, buongiorno, una nuova puntata di Tu chiamale se vuoi emozioni, in arrivo in passato Ferragosto, una puntata che ci instrada in una parte di questa opera di Francesca Erika Poli, la psicologa di cui stiamo leggendo il libro Emozioni che curano, un viaggio, dicevo, sempre più intrigante e interessante, lo vedremo via via nello sviluppo di questa e delle prossime puntate. Abbiamo infatti attraversato molti degli aspetti che riguardano il mondo emozionale, che ci riguarda fin dall'infanzia fino al diventare adulti, e a come questa cosa ci condiziona e ci caratterizza come esseri umani nelle nostre scelte. Abbiamo visto recentemente il tema della paura, come si articola dentro di noi e come ci impedisca di avere accesso alla verità, quando la verità è in realtà l'unico vero strumento di ripacificazione e quindi di salute, di benessere, di raggiungimento finalmente di uno stato emozionale sereno. E quindi ricominciamo la lettura dalle prime righe di dove eravamo rimasti l'ultima volta. Parliamo di svalutazione, che nasce proprio dalla paura, la svalutazione che facciamo di noi stessi per paura di prendere spazio nel mondo e di rilasciare anche quelle convinzioni, quelle modalità che ci hanno condizionato così tanto nel passato e che ci fanno male. Chi si sottomette alla svalutazione pratica pure il costante dubbio su di sé, che è anche continua preoccupazione su quel che potrebbe succedere nel futuro, incertezza sulle proprie capacità di farcela, rifiuto di attendere quel che accadrà e andare verso l'ignoto che ci aspetta, caratteristica ovviamente della vita. In questo modo infatti si vive davvero molto male.
16: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Per meglio farci comprendere dunque quelle che sono il contenuto delle sue parole, Francesca Erika ci pone degli esempi della sua esperienza come psicologa e ci dice: una mia paziente, sempre criticata da una madre a sua volta depressa, ha imparato a criticarsi e non vede che se stessa, perché da piccola l'ipercritica della mamma per lei era la verità. E se lei fosse diventata quella bambina incapace, avrebbe comunque salvato la madre buona. L'autoattacco comincia presto, quando il bimbo crede che se qualcosa di brutto accade, lui deve essere brutto, per forza, come dice Ferenczi. Questo fa sì che una volta diventato adulto si attacchi senza accorgersene e pensi di essere un soggetto sgradevole, non degno di amore sin dalla nascita. Oltretutto, proprio per via di queste distorsioni e carenze di pensiero simbolico, non è neppure detto che le dure identificazioni con genitori ipercritici e svalutanti siano una fotografia perfetta e accurata dei reali genitori, considerato che un figlio vede i genitori attraverso la propria capacità, le proprie risorse neurocognitive, che sono immature e ricorrono alla scissione bene e male e alla proiezione. I bambini vedono attraverso le lenti dei loro bisogni e anche della loro rabbia. Il problema quindi non è tanto in che cosa sia accaduto in sé e per sé, ma nella capacità che il genitore ha avuto o meno di riparare gli strappi della sintonizzazione, la sintonizzazione naturale e spontanea che si deve manifestare nella relazione tra genitori e figli.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Don't stop me.
1: Radio Mugello.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Andiamo dunque a dissertare riguardo a questo, a questa relazione tra genitori e figli, e sul fatto che non è tanto l'evento in sé che va preso in considerazione, certo anche quello, ma soprattutto il modo con cui il bambino lo legge attraverso i suoi occhi e la propria condizione. Una madre con tre figli, di cui uno magari appena nato, inevitabilmente dovrà negare in alcuni momenti la richiesta di attenzione dei più grandi, e non per questo sarà una madre non sintonizzata, ma i bambini proveranno rabbia per il fatto che non è sempre disponibile e non dà loro attenzioni. A fare la differenza sarà la capacità della madre di vedere la loro rabbia, di riconoscerla e di non evitarla, di non difendersi da quello che i bambini provano, di dare loro un significato a ciò che accade. In sostanza, di non essere a disagio con le sue emozioni e con le loro, di non temere l'intensità e di essere capace di verità. Se questo non accade, allora il bambino crea una memoria di madre deprivante che lo trascura. In realtà la madre trascura le emozioni e le relazioni. I bambini, come ben delineato da Otto Kernberg, se volete potete andarlo a cercare sul web, non formano una memoria del genitore in sé, ma della relazione con lui o con lei, cioè di sé rispetto alla madre o al padre, di come percepivano quelle figure e delle emozioni vissute con loro. È per questo che ogni volta che anche in altri momenti sale l'emozione evitata o repressa, perché evitata o repressa dal genitore, quell'emozione è connessa, senza bisogno di un racconto, alla memoria di come ci si sentiva in una relazione passata. Ecco, mi fermo qui per il momento, ma riprendiamo senz'altro l'argomento, e mi domando quanto per voi possa essere stato toccante sentire queste parole, quanto effettivamente questo possa corrispondere ad un vissuto che portiamo dentro, perché tutti quanti abbiamo una memoria di questo tipo dentro di noi. Quindi alla prossima puntata di Tu chiamale se vuoi emozioni.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente e anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
9: Sono le 10:33 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
10: 334-7988-000.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

parlare con un operatore, digiti 9. Resti in attesa.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28. Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti, e voi?
2: Per info, Alessandro 320-430-9898.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Ah, l'estate. Pace, relax.
5: E tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze.

0: i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
0: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta. Siamo...

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Beer Fest 2026, ci siamo, torna la regina delle feste e anche quest'anno raddoppia, due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra, chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti, musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
5: Per info Alessandro 320 430 9898.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
8: Papà, non te hai l'occhito?
9: Cooking Soul.

0: Sono le 10:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile. I sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare Sandro Pertini, Viale della Repubblica 3 a Barberino, il Consiglio Comunale. 8 i punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del piano comunale di protezione civile, saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata dal gruppo Ora, sull'incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 col nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti più che da problemi di ordine idrogeologico sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
2: Domenica 30 agosto, a partire dalle 10 fino al tramonto, torna la Fiera sui Poggi, nella suggestiva cornice dell'Appennino tosco-romagnolo, nei pressi del Passo del Muraglione. Una manifestazione che affonda le proprie radici nella storia rurale di queste montagne e che negli ultimi anni le amministrazioni coinvolte stanno riportando progressivamente alla sua originaria vocazione, essere un luogo d'incontro tra territori, persone, allevatori, agricoltori e produttori dei due versanti dell'Appennino. La Fiera dei Poggi nasce infatti in un luogo che per secoli non ha rappresentato un confine, ma un punto di passaggio e di scambio tra Toscana e Romagna. L'edizione 2026 segna un ulteriore passo nel percorso di recupero dell'identità storica della fiera. Quest'anno infatti tornano i cavalli, presenza tradizionalmente legata alla manifestazione, insieme a piccoli animali che contribuiranno a ricreare l'atmosfera rurale che da sempre caratterizza la Fiera sui Poggi. A completare la giornata saranno agricoltori, produttori locali e artigiani con prodotti della terra, specialità dell'Appennino e manufatti artigianali. Durante tutta la giornata ci saranno stand gastronomici, prodotti e sapori dell'Appennino, musica dal vivo e folklore, momenti di intrattenimento e attività dedicate ai bambini, in un contesto naturale particolarmente suggestivo. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra i comuni di San Godenzo, Portico e San Benedetto e Premi il Cuore, insieme alle Pro Loco e alle numerose realtà del territorio coinvolte nell'organizzazione.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in Ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Mondo Visione. Buongiorno a tutti, buongiorno e buon giovedì, buon giovedì. Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò qui da Radio Mugello, appuntamento con Mondo Visione. Sì, come stai Colò?
13: Da Dio, sto pensando alle ferie, perché io faccio parte della seconda metà o dell'altra metà delle persone che andrà in ferie a settembre.
12: Vogliamo sapere di più, caro Colò, ne parliamo più tardi?
13: Vai, vai.
14: Radio Mugello, www.radiomugello.it.

0: A parte colò che l'hai detto al direttore che poi parti per le vacanze? Gliel'hai detto?
1: Glielo dirò.
0: Glielo dirò. Quindi nel mese di settembre Gabri Colò parte. Si può sapere dove?
1: L'isola d'Elba, la mia amata isola d'Elba.
0: Non avevi detto che avevi portato per la Grecia?
1: No, 2 anni fa.
0: Ma chi è che ha detto che allora vado in Grecia quest'anno? Non eri tu che andavi in Grecia?
1: No, io non vado in Grecia. Io vado all'isola d'Elba.
0: Cioè, ormai è la cittadinanza. Il Gabri Colò, non lo so, ma allora mi confondo con qualcun altro. Pensavo
1: sì,
0: fossi
1: sì,
0: tu.
1: Ci sono le mie belle seratine là, tutto in discesa. C'è ancora qualche settimana di fuoco con tantissimi eventi. Però appena finite queste settimane, dopo un pochino mi riposo anch'io.
0: Perché ti vedo un po' provato, in effetti. Sei un po' provato, sei stanco.
1: È stata un'estate intensa, lo è ancora. Il che mi fa piacere, però un pochino ti si prova.
0: Bene, dai, se volete andate a trovare DJ Gabri Colò all'isola d'Elba da
1: la terza settimana, presente all'isola d'Elba con il rally storico.
0: Ah, quindi hai unito l'utile al dilettevole, vai anche a vederti il rally,
1: Fai te.
0: La tua signora,
1: assolutamente, tua signora, è contentissimo.
0: Immagino, sì.
1: Si è già preparato il sacchetto, sì, per andare a vedere
0: il cestino, sì.
1: Possibilmente per rimanerci.
0: Esatto, rimani pure là.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visto che poco fa, Gabri, abbiamo parlato dell'Isola d'Elba, di questo rally, sono stati degli amici che vogliono saperne di più, quindi dai, vai.
8: Dell'Isola d'Elba o del rally?
7: Del rally.
8: Questo è un campionato italiano che si disputa e che coincide quasi sempre con le date che io vado all'Isola d'Elba, cioè, che mi fa veramente piacere.
7: Non è che coincide, sei tu che le fai coincidere.
8: Coincido.
7: Cioè, tu che le fai coincidere, secondo me, perché mi sembra un po' strano.
8: Ma non si poteva dire così, deve essere un caso.
7: Ma secondo me a Eleonora, che sarebbe la tua dolce metà, un dubbio le è venuto, secondo sì, me.
8: Come mai che tutte le volte prendiamo l'Isola d'Elba, quasi tutti gli anni, lì più o meno sei rally? Cioè, guarda, proprio sono quei giorni lì, è un culo pazzesco.
7: Sì, vabbè.
8: Ed è un rally storico, dove sono presenti macchine storiche, che sono quelle che io ho più nel cuore, quindi macchine, chiamiamole vecchie, dai, storiche, ma sono veramente bellissime, con un rumore bellissimo. E percorre tutta l'isola d'Elba, perché poi l'isola d'Elba non è enorme, quindi bene o male queste macchine nelle strade un po' più secondarie, però comunque percorrono tutta l'isola d'Elba. Io amo molto andare a vederle quando sono in parco chiuso a Capoliveri, per due motivi. Uno, mi guarda le macchine, sono bellissime, c'è uno sfondo e un panorama bellissimo sul mare, ma soprattutto in centro a Capoliveri c'è un posto dove si mangia il cacciucco che fa paura.
7: Perché miseria, il cacciucco mi interesserebbe.
8: È vero? Io quasi convinto.
7: Il cacciucco mi interesserebbe. Lo fanno molto buono anche l'isola d'Elba.
8: Guarda, io trovai questo posticino per caso, no? Cercandolo, dico andiamo a vedere. È proprio su in centro a Capoliveri. Bisogna cercarlo per andarci, devi andare giù per una scalettina, sai quei posticini un po'.
7: Sì.
8: Però io poi dico: guarda, ci voglio andare.
7: Come si chiama? Facciamo pubblicità.
8: Ma sai che io non mi ricordo, so dov'è, ma non mi ricordo.
7: Non ce lo vuole
8: te
7: dire.
8: Lo cerco e poi te lo
7: non
8: dico.
7: Dopo ve lo diciamo, non ce lo vuole dire, secondo me, non ce lo vuole dire.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
11: Mr. Worldwide.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo. Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità: stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
2: Per info Alessandro 320 430 9898.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Mentre il Gabricolò sta cercando il nome del ristorante all'Isola d'Elba dove si mangia un ottimo cacciucco, non si mangerà solo quello, ci saranno anche altre specialità.
7: No, ci sono altre, le cornie, adesso io ho preso quello, ero curioso di sentire quello, però ci sono altri piatti di pesce, come comunque anche piatti chiamiamoli normali, di terra. Ecco, e il paesino a me piace tantissimo, quindi me lo sono girato un po' tutto e gira, fortunatamente per me ho trovato questo meraviglioso ristorante.
6: Sì?
7: Sì.
6: Che si chiama?
7: Adesso ancora lo devo trovare,
6: lo sappiamo ancora.
7: Ma lo troverò.
6: Vabbè, intanto che cerchi il nome del ristorante da casa, dopo, visto che abbiamo un po' parlato di rally con queste auto storiche, insomma, dopo magari raccontaci qualcosa anche di queste auto, quali sono quelle secondo te che sono le più belle? Una su tutte probabilmente la Lancia Delta, no?
7: Allora sì, la Lancia Delta.
6: Ne parliamo dopo, dai, così ci prepariamo.

un motivetto da ballare, hanno la faccia malandrina, ma sono stanchi di suonare, suonare. Si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be or not to be. Ride la stella, ride fa.

campo di Milano, tutto nottambulo languore, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà, suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be.

finisca, altro pensiero da pensare, c'è da portare l'odalisca a fare quattro passi in riva al mare. Lo vuol vedere mentre albeggia, esasperante il suo languore, nel buio che c'è una scorreggia.

0: secondo me non ce lo vuole dire. Secondo me il Gabri colò il nome del ristorante all'Isola d'Elba a Capoliveri, dove si mangia molto bene anche il cacciucco. No, non ce lo vuole dire. Non ce lo dice. Vabbè, se conoscete comunque l'Isola d'Elba avrete capito di cosa stiamo parlando, anche perché non è l'Isola d'Elba, non è poi enorme,
1: No, l'Isola d'Elba non è enorme, ma guarda, è semplicissimo arrivarci, perché io le strade me le stampo in mente. Tu vai a Capoliveri, quando sei sopra Capoliveri tu vai lungo la strada, quella che è chiusa, cioè non ci puoi andare in macchina.
0: Chiudete gli occhi e pensateci un attimo. Ecco. Voi andate a Capoliveri.
1: Sopra Capoliveri, tirate dritto, fate finta di andare dentro al centro storico, non ci potete andare in macchina, ci andate a piedi, andate avanti 200 metri, a sinistra c'è questo ristorante.
0: Perfetto.
1: C'è solo quella strada lì per entrare dentro. Non ci possiamo sbagliare.
0: E poi seguite il profumo del mare, il profumo del cacciucco. Ah, sì, che meraviglia. Allora, l'avevamo promesso, parliamo un attimino di auto storiche, auto da rally storiche. Quali sono le più belle secondo te, Gabri?
1: Allora, io quella che amo di più personalmente è la Fiat 131 Abarth.
0: Ah.
1: Per me è una macchina veramente fantastica, ce l'ho nel cuore. Se avessi un sacco di soldi da buttare, ne comprerei una. Buttare nel senso così.
0: Sì, ma quanto costa un'auto del genere?
1: Ufficiale? Sì, non credo che bastino 150.000 euro.
0: Ah, la miseria. Sì.
1: Se la prendi stradale, probabilmente con 50-60 mila la prendi.
0: Ah, costa così
1: però,
0: tanto?
1: Tantissimo, sì. Però ufficiali, io ti dico 150 mila, ma devi essere fortunato.
0: Ah, sarebbe un buon investimento probabilmente.
1: Sicuro, sì. E altre macchine, mi piace tanto la Fiat 130, no scusa, l'ho detto, la Ritmo. La Ritmo secondo me è molto bella. Tutte quelle del gruppo Lancia sono molto ricercate, quindi la Lancia Stratos, la Lancia 037, la Lancia S4, la Lancia Delta con le sue varie versioni.
0: Beh, la Stratos è proprio bella.
1: Beh, la Stratos ha una storia molto particolare, perché è una macchina che è stata creata per andare forte, ma i piloti che l'hanno provata l'hanno definita inguidabile.
0: Munari?
1: Esatto, Sandro Munari.
0: Io non me ne intendo di motori, però Munari lo conoscono tutti. Sì.
1: Se non il Sandro Munari, che disse proprio le prime volte che io provai questa macchina, disse alla Lancia: è inguidabile, non si riesce a guidare. Quando capii come questa macchina doveva essere guidata, divenne invincibile perché la macchina era potentissima. Appena lui era riuscito a capire come fare a guidare questa macchina, ha vinto una qualsiasi cosa dove si è iscritto.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.
4: Ho chiesto solo una spigola al sale, un olio crudo se c'è, e non è una gran ricetta, e non ho chiesto chissà che.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza.
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
3: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
4: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi, state con Radio Mugello.
10: Pronto chi parla, caro Colò? Noi andiamo via.
11: Andiamo via?
10: Andiamo via, te lo prometto che andiamo via, però per oggi abbiamo finito, sì.
11: Allora, rimandiamo l'appuntamento, salutiamo tutti. Ragazzi, Fabio Orgoglio, Gabri Colò vi salutano, fanno così con la manina. Rimanete con noi, rimanete con Radio Mugello.
10: Torneremo con voi lunedì, ciao ciao.
12: Sono le 12 e un minuto.
13: Radio Mugello Notizie.
14: Bene, hanno fatto i sindaci del Mugello e della Val di Sieve a chiedere l'intervento istituzionale del prefetto nei confronti di RFI e Trenitalia. Le criticità della Faentina e della linea Firenze-Ponta Sieve e Borgo San Lorenzo non possono più essere considerate una semplice successione di disservizi, ritardi, cancellazioni, guasti, limitazioni della circolazione e ricorso al bus sostitutivi evidenziano ormai un problema strutturale. A dirlo sono Marco Morici e Fiorenzo Martini, coordinatori rispettivamente della Commissione Territoriale Mugello e Val di Sieve e di quella Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, dopo la lettera inviata dai sindaci al prefetto. È una situazione che pesa ogni giorno su migliaia di persone e trasforma la distanza di Firenze in una penalizzazione per chi vive, studia o lavora nel nostro territorio. Il deraglamento avvenuto nei pressi di Comani il 29 giugno e le limitazioni alla circolazione introdotte durante l'estate a causa delle alte temperature, spiega Morici, mostrano che il problema non riguarda soltanto i convogli, ma anche l'infrastruttura e la manutenzione e la sua capacità di rispondere a condizioni climatiche sempre più severe. È indispensabile ripristinare rapidamente affidabilità e sicurezza, ma sarebbe un errore fermarsi alla sola gestione dell'emergenza. Servono un quadro trasparente sullo stato delle infrastrutture e dei convogli, un programma degli interventi con priorità e tempi definiti e una verifica puntuale dell'avanzamento degli investimenti già finanziati. Occorrono inoltre obiettivi misurabili in materia di puntualità, regolarità del servizio e gestione delle emergenze, accompagnati da scadenze e responsabilità precise, spiega ancora Morici. Crediamo sia opportuno, concludano i due, l'avvio di un percorso percorso nel quale tutti i soggetti coinvolti, RFI, Trenitalia, Regione e Comuni, affrontino insieme le criticità immediate e progettino il futuro per garantire collegamenti efficienti, affidabili con Firenze e anche le relative infrastrutture a partire dai parcheggi. È convocato per venerdì 28 agosto alle 19 il Consiglio Comunale di Vicchio. Tre i punti all'ordine del giorno, in particolare la modifica del regolamento comunale del Teatro Giotto di Vicchio e l'approvazione del piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana. San Piero, tappa fissa per chi compie la Via degli Dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco. Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista del pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
0: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia, e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in Piazza dei Vicari il tombolone in piazza.
15: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
16: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
17: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it. aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
18: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
19: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
20: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
21: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
22: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
21: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
22: Buone vacanze a tutti.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
23: Radio Mugello.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei mai a liberarmi. Tu di me non riesci a farne a meno.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
3: Infoline 335 800 1624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

salva ogni volta che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto, e se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: volare.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Spirare dalle ombre le nuvole ad ottobre, quando il cielo si copre, quando gli alberi salutano le foglie castane e si torna sulle strade, lasciati bagnare da ogni goccia di pioggia a novembre, quando la nebbia scende, quando la città rivomita i suoi mostri e ti mancano i tuoi cari amici.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli e sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile. I sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. Bene hanno fatto i sindaci del Mugello e della Val di Sieve a chiedere l'intervento istituzionale del prefetto nei confronti di RFI e Trenitalia. Le criticità della Faentina e della linea Firenze-Ponta Sieve e Borgo San Lorenzo non possono più essere considerate una semplice successione di disservizi. Ritardi, cancellazioni, guasti, limitazioni della circolazione e ricorso al bus sostitutivi evidenziano ormai un problema strutturale. A dirlo sono Marco Morici e Fiorenzo Martini, coordinatori rispettivamente della Commissione Territoriale Mugello e Val di Sieve e di quella Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, dopo la lettera inviata dai sindaci al prefetto. È una situazione che pesa ogni giorno su migliaia di persone e trasforma la distanza di Firenze in una penalizzazione per chi vive, studia o lavora nel nostro territorio. Il deragliamento avvenuto nei pressi di Comani il 29 giugno e le limitazioni alla circolazione introdotte durante l'estate a causa delle alte temperature, spiega Morici, mostrano che il problema non riguarda soltanto i convogli, ma anche l'infrastruttura e la manutenzione e la sua capacità di rispondere a condizioni climatiche sempre più severe. È indispensabile ripristinare rapidamente affidabilità e sicurezza, ma sarebbe un errore fermarsi alla sola gestione dell'emergenza. Servono un quadro trasparente sullo stato delle infrastrutture e dei convogli, un programma degli interventi con priorità e tempi definiti e una verifica puntuale dell'avanzamento degli investimenti già finanziati. Occorrono inoltre obiettivi misurabili in materia di puntualità, regolarità del servizio e gestione delle emergenze, accompagnati da scadenze e responsabilità precise, spiega ancora Morici. Crediamo sia opportuno, concludano i due, l'avvio di un percorso nel quale tutti i soggetti coinvolti, RFI, Trenitalia, Regione e Comuni, affrontino insieme le criticità immediate e progettino il futuro per garantire collegamenti efficienti e affidabili con Firenze e anche le relative infrastrutture a partire dai parcheggi. Dal 1 dicembre 2026 entrerà nella seconda fase lo scudo verde di Firenze e le nuove limitazioni riguarderanno da vicino anche chi vive in Mugello e utilizza l'auto per raggiungere il capoluogo. Per i residenti nei comuni della città metropolitana è previsto un carnet di 25 giorni all'anno d'accesso, anche con un veicolo che rientra fra quegli soggetti ai nuovi divieti. Una possibilità utile per gli spostamenti occasionali, molto meno per chi si reca a Firenze quotidianamente per lavoro e studio. La principale novità per chi risiede in Mugello è proprio il bonus riservato ai residenti della città metropolitana. Dopo la registrazione preventiva e la targa sul portale SAS, i veicoli interessati alle restrizioni potranno entrare e circolare nell'area dello scudo contributo verde per 25 giorni all'anno, anche non consecutivi. Il meccanismo sarà valido per 3 anni fino al 2029. Per un residente di Borgo San Lorenzo, Scarpini e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio e degli altri comuni metropolitani, significa quindi poter continuare a utilizzare occasionalmente un mezzo che altrimenti sarebbe soggetto al divieto. Dal 1 dicembre le restrizioni si allargheranno. Per le automobili il nuovo stop riguarderà anche la benzina Euro 1 e le diesel Euro 2. Secondo il Comune di Firenze si tratta comunque di mezzi piuttosto datati. Per le auto indicativamente veicoli a benzina immatricolati prima del 97 e diesel precedenti al 2001. Questo limita la platea dei pendolari coinvolti. C'è poi una differenza importante: la nuova deroga prevista per i proprietari di veicoli con più di 75 anni e ISEE inferiore a 16.500 euro è indicata nel provvedimento per i residenti del Comune di Firenze. In base alle informazioni pubblicate, quindi questa specifica esenzione non viene estesa automaticamente agli anziani residenti nei comuni del Mugello. A loro rimane il carnet metropolitano di 25 giornate quando applicabile. Nel provvedimento compare però anche un elemento che riguarda direttamente i territori fuori Firenze. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha ricordato l'accordo con la città metropolitana che prevede di destinare il 30% degli introiti delle sanzioni al potenziamento del trasporto pubblico extraurbano. Per il Mugello potrebbe rappresentare un aspetto significativo, considerato che proprio il trasporto pubblico diventa una delle principali alternative per i pendolari interessati dalle limitazioni. Nel mese di luglio due linee ferroviarie della Toscana hanno registrato un indice di affidabilità inferiore al 98%, la soglia stabilita per il 2026 dal contratto di servizio sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia. Il dato riguarda due collegamenti che interessano Firenze, il Mugello e la Val di Sieve. Il mancato raggiungimento dello standard previsto può dare diritto a specifici indennizi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, secondo le modalità stabilite per il cosiddetto bonus. Nel dettaglio, nel mese di luglio non hanno raggiunto la soglia prevista le linee Firenze Borgo San Lorenzo Faenza via Vaglia e Firenze Borgo San Lorenzo via Punta Sieve. Si tratta di collegamenti utilizzati quotidianamente anche dai pendolari che si spostano tra il capoluogo toscano e i territori del Mugello e della Val di Sieve. Quando una linea registra un indice inferiore al valore previsto, gli abbonati interessati possono verificare la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto. Per accedere al bonus è necessario consultare le informazioni ufficiali dedicate agli indennizzi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, verificando requisiti, periodo di riferimento e procedura da seguire per presentare la domanda. È convocato per venerdì 28 agosto alle 19 il Consiglio Comunale di Vicchio. Tre i punti all'ordine del giorno, in particolare la modifica del regolamento comunale del Teatro Giotto di Vicchio e l'approvazione del piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana. È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare Sandro Pertini, Viale della Repubblica 3 a Barberino, il Consiglio Comunale. 8 i punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del piano comunale di protezione civile saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata dal gruppo Ora sull'incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone. Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo Consiglio Metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal 31 agosto al 4 settembre, il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
3: Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cultroses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar.
2: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dei o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata infatti darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla pieve di San Martino, accompagnati dai componenti del laboratorio, saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
2: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere, con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
3: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Moro Carozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata.
2: Domenica 30 agosto a partire dalle 10 fino al tramonto torna la Fiera sui Poggi nella suggestiva cornice dell'Appennino tosco-romagnolo nei pressi del Passo del Muraglione. Una manifestazione che affonda le proprie radici nella storia rurale di queste montagne e che negli ultimi anni le amministrazioni coinvolte stanno riportando progressivamente alla sua originaria vocazione, essere un luogo d'incontro tra territori, persone, allevatori, agricoltori e produttori dei due versanti dell'Appennino. La Fiera dei Poggi nasce infatti in un luogo che per secoli non ha rappresentato un confine, ma un punto di passaggio e di scambio tra Toscana e Romagna. L'edizione 2026 segna un ulteriore passo nel percorso di recupero dell'identità storica della fiera. Quest'anno infatti tornano i cavalli, presenza tradizionalmente legata alla manifestazione, insieme a piccoli animali che contribuiranno a ricreare l'atmosfera rurale che da sempre caratterizza la Fiera sui Poggi. A completare la giornata saranno agricoltori, produttori locali e artigiani con prodotti della terra, specialità dell'Appennino e manufatti artigianali. Durante tutta la giornata ci saranno stand gastronomici, prodotti e sapori dell'Appennino, musica dal vivo e folklore, momenti di intrattenimento e attività dedicate ai bambini, in un contesto naturale particolarmente suggestivo. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra i comuni di San Godenzo, Portico e San Benedetto e Premi il Cuore, insieme alle Pro Loco e alle numerose realtà del territorio coinvolte nell'organizzazione.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il Cuoio tra Storia, Arte e Design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set, e poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
2: Ultimo appuntamento per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni, che sabato 30 agosto alle 21.15 farà tappa a Polcanto con lo spettacolo teatrale Acab, ovvero Il Furore. La serata ospiterà anche la seconda replica del Memorial Roberto Nazio e vedrà protagonista Marco Paoli in una riduzione teatrale ispirata a Moby Dick di Herman Melville. Lo spettacolo prova a condensare in un'ora i temi centrali del romanzo di Melville, concentrandosi soprattutto sul rapporto tra il capitano Acab e la balena bianca. Lo spettacolo alterna momenti di ritmo più serrato a passaggi introspettivi, cercando di restituire anche la dimensione poetica del romanzo e il ruolo del mare, elemento centrale nell'universo narrativo di Melville.
3: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in piazza dei Vicari il tombolone in piazza. Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Villa Les, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti, previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da Camera Fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Humana Cat Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay. Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole. Sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
2: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casaderci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
3: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica, racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati. Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto alle 12, verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Valucani, allieva di Pape Gurioli.
2: Mentre proseguono le amichevoli delle squadre mugellane, per quanto riguarda la stagione ufficiale si parte con le Coppe Italia. In questo fine settimana, domenica 30 agosto alle ore 15, si gioca la gara di andata del primo turno della Coppa Italia di eccellenza fra Sansovino ed Audax Rufina. Per la Coppa Italia di promozione, sempre il 30 agosto alle 15.30, sul campo di Sagginale si gioca la prima gara del triangolare fra Luco e Alleanza Giovanile di Comano, con la Fortis che riposerà in questo primo turno. Le coppe toscana di prima e seconda categoria avranno inizio la settimana seguente.
4: Stando contropiede d'estate su Radio Mugello, questa volta parliamo di seconda categoria, parliamo con una squadra che è retrocessa dalla prima e parliamo con il nuovo mister del Reconquista, Maurizio Barone, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Buonasera.
4: Allora Maurizio, nuova esperienza in Mugello, ma tu ci sei già stato, se non erro, da quantomeno da giocatore, e dici un po' quello che sta succedendo al alla Reconquista con la preparazione che è già riniziata. Ci saranno delle amichevoli a breve, esattamente, se non ho visto male, il 29 di questo mese sarete con il San Giusto Lebagnese,
5: sì.
4: E poi il 3 con il Cavallina, il 6 di settembre ci sarà la Coppa con il Vaglia e poi il 9 un'altra amichevole con la Galenese. Insomma, c'è tanta carne al fuoco. Dici un po' come è stato il tuo approccio con la Reconquista, quali sono i vostri obiettivi e insomma come sta andando l'inizio delle preparazioni.
5: Allora, quello che posso dire io so un po' com'è il Mugello da giocatore, io da allenatore non l'avevo mai fatto sinceramente, però alla fine non cambia nulla, sono quelle, io dico sempre sono fiorentino ma sono dell'anno perché calcisticamente è nato dell'anno. Reconquista mi ha chiamato, sinceramente è una società a cui io mi sono trovato veramente bene, è una famiglia e devo dire la verità, i ragazzi sono fantastici, abbiamo fatto questa insomma avventura, abbiamo già iniziato la nostra preparazione, tutti i ragazzi sinceramente non posso dire assolutamente niente, sono tutti ragazzi volenterosi che le mie preparazioni sono dure, faticose e sinceramente ne sono loro a far piega. Il nostro obiettivo di quest'anno, parlando con la società, il nostro obiettivo diciamo a lungo termine, cioè vorrebbe dire giustamente non avendo delle giovanili abbiamo dei ragazzi giovani che bisogna fare crescere, quindi diciamo, il nostro obiettivo è la salvezza, poi da lì quello che vedrà, se vedrà qualcosa in più si prende, se no per noi diciamo che come ho già detto è una questione a lungo termine, quindi piano piano insomma si lavora in maniera adeguata, tranquilla, senza pressioni, senza nulla, ecco.
4: C'è stato diversi ricambi nella squadra, qualcuno se n'è andato, qualcuno non è stato confermato, sì. Qualcuno non ha potuto rispondere alla conferma perché ha avuto altri impegni personali, insomma una squadra diciamo rinnovata per metà. E parlaci anche un attimo di questo girone F di seconda categoria con le Mugellane tranne il Londa.
5: Posso dire che guardando anche tutti gli altri gironi, il nostro forse, io dico che forse è uno dei gironi più difficili perché è il più equilibrato, questo è il mio punto di vista, poi come mette le cose alla partenza, tutti vogliono vincere il campionato, però quello che dico io, secondo me è un campionato molto difficile perché le squadre sono molto equilibrate e quindi secondo me fino alla fine secondo il mio punto di vista non sarà quella squadra che ammazzerà il campionato, quella che avrà tot punti di vantaggio, quella che sarà già in fondo, ecco, insomma io sono convinto che fino alle ultime giornate insomma ci si gioca per salire o per scendere, e il cambiamento di 11 giocatori non sono forti, e abbiamo preso il 2009, 2007, quindi insomma come ho già detto è una squadra molto giovane e piano piano cercheremo di lavorare insomma il meglio possibile e cercare di fare insomma un'annata tranquilla, ecco quello.
6: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band. Gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
7: Per info, Alessandro 320-430-9898.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
10: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
11: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
12: Infoline 335-8001624.
13: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
14: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
15: State con noi e state con Radio Mugello.
16: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
17: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: ma questa è una triade maggiore.
1: L'ha inventata lui.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: Ah, l'estate. Pace, relax.
6: E tanta convenienza!
5: Ma perché urli?
6: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
7: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene.
8: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.
13: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Italia Starter Pack.
1: Radio Mugello.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Siete fiere di
7: state con noi, estate con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.
7: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo. Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28, Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band. Gran finale di direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
4: Per info, Alessandro 320 430 9898.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 14 e 59 minuti.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione ormai insostenibile, i sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali Napoli rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, le persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. È convocato per venerdì 28 agosto alle 19 il Consiglio Comunale di Vicchio. Tre i punti all'ordine del giorno, in particolare la modifica del regolamento comunale del Teatro Giotto di Vicchio e l'approvazione del piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana.
0: Per la rassegna di Comano d'Estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole, sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
10: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la Festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere, con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
0: Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con 2 incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
10: San Piero, tappa fissa per chi compie la via degli dèi o per chi affronta altri sentieri come quelli di Orme del Mugello, offre una possibilità di conoscere uno dei suoi monumenti principali, la sua storia e le sue leggende. Dal 27 agosto la Proloco di San Piero e il suo gruppo Laboratorio Fortezza Abitata, infatti, da darà via ad un altro appuntamento con al centro la Fortezza di San Martino, con programmazione settimanale. Ogni giovedì alle 18.30 presso l'oratorio della compagnia in via provinciale di fronte alla Pieve di San Martino. Accompagnati dai componenti del laboratorio saranno proiettati video inediti girati all'interno del forte, visualizzate fotografie, mappe, cartoline, riprodotte interviste e documentazioni relative alla Fortezza di San Martino. Ai viandanti sarà anche offerto un tè ristoratore dopo le fatiche della giornata, con la possibilità di ottenere il timbro tappa di San Piero. Sebbene l'evento ad ingresso libero sia stato pensato per i viandanti, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza del territorio, curiosi di scoprire antichi e secolari monumenti di cui il Mugello è ricco.
11: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
12: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
13: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
14: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
15: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
16: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
15: Buone vacanze a tutti.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
17: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
2: Io ti guardo

poi la luce del mattino fa disegni contro il muro e ci dice

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: L'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza.
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
5: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
6: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Bene, hanno fatto i sindaci del Mugello e della Val di Sieve a chiedere l'intervento istituzionale del prefetto nei confronti di RFI e Trenitalia. Le criticità della Faentina e della linea Firenze-Ponta Sieve e Borgo San Lorenzo non possono più essere considerate una semplice successione di disservizi, ritardi, cancellazioni, guasti, limitazioni della circolazione e ricorso al bus sostitutivi evidenziano ormai un problema strutturale. A dirlo sono Marco Morici e Fiorenzo Martini, coordinatori rispettivamente della Commissione Territoriale Mugello e Val di Sieve e di quella Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, dopo la lettera inviata dai sindaci al prefetto. È una situazione che pesa ogni giorno su migliaia di persone e trasforma la distanza di Firenze in una penalizzazione per chi vive, studia o lavora nel nostro territorio. Il deragliamento avvenuto nei pressi di Comani il 29 giugno e le limitazioni alla circolazione introdotte durante l'estate a causa delle alte temperature, spiega Morici, mostrano che il problema non riguarda soltanto i convogli, ma anche l'infrastruttura, la manutenzione e la sua capacità di rispondere a condizioni climatiche sempre più severe. È indispensabile ripristinare rapidamente affidabilità e sicurezza, ma sarebbe un errore fermarsi alla sola gestione dell'emergenza. Servono un quadro trasparente sullo stato delle infrastrutture e dei convogli, un programma degli interventi con priorità e tempi definiti e una verifica puntuale dell'avanzamento degli investimenti già finanziati. Occorrono inoltre obiettivi misurabili in materia di puntualità, regolarità del servizio e gestione delle emergenze, accompagnati da scadenze e responsabilità precise, spiega ancora Morici. Crediamo sia opportuno, concludano i due, l'avvio di un percorso nel quale tutti i soggetti coinvolti, RFI, Trenitalia, Regione e Comuni, affrontino insieme le criticità immediate e progettino il futuro per garantire collegamenti efficienti e affidabili con Firenze e anche le relative infrastrutture a partire dai parcheggi. È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la Sala Consiliare Sandro Pertini, Viale della Repubblica 3 a Barberino, il Consiglio Comunale. 8 i punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del Piano Comunale di Protezione Civile, saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata dal gruppo Ora, sull'incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal 31 agosto al 4 settembre, il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazzi. ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione, entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu.
3: Torna a Vicchio la fiera calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto. Il Teatro Giotto anche in questa edizione ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale fiera calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo, Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in Piazza dei Vicari il tombolone in piazza. Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20:15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21:30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21:15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Humana Cat Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna Orkai.
2: Mentre proseguono le amichevoli delle squadre mugellane, per quanto riguarda la stagione ufficiale si parte con le Coppe Italia. In questo fine settimana, domenica 30 agosto alle ore 15, si gioca la gara di andata del primo turno della Coppa Italia d'Eccellenza fra Sansovino ed Audax Rufina. Per la Coppa Italia di promozione, sempre il 30 agosto alle 15:30, sul campo di Sagginale si gioca la prima gara del triangolare fra Luca Duco e Alleanza Giovanile di Comano, con la Fortis che riposerà in questo primo turno. Le coppe toscana di prima e seconda categoria avranno inizio la settimana seguente.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Info line 335 800 1624.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377 189 7834 o su poderebadia.com.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
0: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, vice e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Now that's having some fun.
1: Sono le 16:31.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dalla 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-188. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello,
5: estate in musica.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo Consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. Bene hanno fatto i sindaci del Mugello e della Val di Sieve a chiedere l'intervento istituzionale del prefetto nei confronti di RFI e Trenitalia. Le criticità della Faentina e della linea Firenze-Pontassieve e Borgo San Lorenzo non possono più essere considerate una semplice successione di disservizi, ritardi, cancellazioni, guasti, limitazioni nella circolazione e ricorso al bus sostitutivi evidenziano ormai un problema strutturale. A dirlo sono Marco Morici e Fiorenzo Martini, coordinatori rispettivamente della Commissione Territoriale Mugello e Val di Sieve e di quella Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, dopo la lettera inviata dai sindaci al prefetto. È una situazione che pesa ogni giorno su migliaia di persone e trasforma la distanza di Firenze in una penalizzazione per chi vive, studia o lavora nel nostro territorio. Il deragliamento avvenuto nei pressi di Comani il 29 giugno e le limitazioni alla circolazioni introdotte durante l'estate a causa delle alte temperature, spiega Morici, mostrano che il problema non riguarda soltanto i convogli, ma anche l'infrastruttura e la manutenzione e la sua capacità di rispondere a condizioni climatiche sempre più severe. È indispensabile ripristinare rapidamente affidabilità e sicurezza, ma sarebbe un errore fermarsi alla sola gestione dell'emergenza. Servono un quadro trasparente sullo stato delle infrastrutture e dei convogli, un programma degli interventi con priorità e tempi definiti e una verifica puntuale dell'avanzamento degli investimenti già finanziati. Occorrono inoltre obiettivi misurabili in materia di puntualità, regolarità del servizio e gestione delle emergenze, accompagnati da scadenze e responsabilità precise, spiega ancora Morici. Crediamo sia opportuno, concludano i due, l'avvio di un percorso nel quale tutti i soggetti coinvolti, RFI, Trenitalia, Regione e Comuni, affrontino insieme le criticità immediate e progettino il futuro per garantire collegamenti efficienti e affidabili con Firenze e anche le relative infrastrutture a partire dai parcheggi. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17 dal 31 agosto al 4 settembre il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere. Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la festa della Mora che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere. Con uno spazio dedicato praticata discipline pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in due concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza.
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
3: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
4: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti!
8: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiamalo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
11: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Sono le 17:32.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolta. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica.
3: Infoline 335 800 1624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

shadow again.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Aperi cena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 69 96.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
4: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono iniziati i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve, danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025. Le forti piogge avevano provocato un'importante erosione della sponda lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo all'Arciano, causando il cedimento di parte della pista e la conseguente chiusura del tratto per motivi di sicurezza. L'intervento del valore complessivo di 135.000 euro è inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza meteo. La conclusione dei lavori è prevista entro 40 giorni lavorativi. Si tratta di un intervento più complesso rispetto agli altri. Una volta ottenuti i finanziamenti, infatti, sono stati inoltre necessari ulteriori approfondimenti progettuali che hanno comportato tempi più lunghi per arrivare all'avvio di cantiere. Per ridurre l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, i mezzi di cantiere e il materiale necessario ai lavori raggiungeranno l'area attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli vicini. Con l'avvio del cantiere si ricorda a tutti che resta in vigore l'ordinanza della Polizia Municipale che dispone la chiusura al transito pedonale ciclabile del tratto interessato al dissesto. Durante i lavori saranno presenti mezzi pesanti e macchine operatrici e permangono condizioni di rischio legate alla stabilità della scarpata. Per questo motivo si invita la cittadinanza a rispettare il divieto e non accedere al tratto interdetto anche per evitare situazioni di pericolo. Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile. I sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti e le scuole superiori dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. È convocato per venerdì 28 agosto alle 19 il Consiglio Comunale di Vicchio. Tre i punti all'ordine del giorno, in particolare la modifica del regolamento comunale del Teatro Giotto di Vicchio e l'approvazione del piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana.
3: Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cultroses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar.
2: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
3: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 agosto alle 21 in Piazza dei Vicari si svolgono le eliminatorie dei giochi di Gagliardia per il Palio del D8 con l'esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Sabato 29 alle 20 nel centro storico Scarperia a tavola per la misericordia. Nel fine settimana un tuffo nella storia, rievocazione storica organizzata da Gotica Toscana Onlus al Passo del Giogo Monte Altuzzo e al Museo della Linea Gotica. Sabato 29 Orizzonti di Libertà, visita guidata sul campo di battaglia e dalle 20 alle 23 musica e intrattenimento con il gruppo Sold Out. Domenica 30 rappresentazione di scene rievocative della battaglia dello sfondamento della Linea Gotica. Domenica 30 agosto dalle 9 alle 19 nel centro storico il mercatino collezionisti in piazza. Alle 18 in Piazza dei Vicari il tombolone in piazza.
2: C'è anche Borgo San Lorenzo nel medagliere toscano dei giochi del Mediterraneo in corsa a Taranto. A portare il Mugello sul podio Irene Mati, nata a Borgo San Lorenzo il 7 maggio 2006, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri rana. Il risultato della nuotatrice borghigiana rientra nel consistente bottino ottenuto alla rappresentanza toscana. A metà della competizione gli atleti della regione hanno infatti raccolto 13 medaglie. Un ottimo risultato per la giovane nuotatrice della Rarinantes Florencia, specializzata nella rana, che ha ottenuto ottimi risultati anche a livello mondiale ed europeo giovanile. Mentre proseguono le amichevoli delle squadre mugellane, per quanto riguarda la stagione ufficiale si parte con le Coppe Italia. In questo fine settimana, domenica 30 agosto alle ore 15, si gioca la gara di andata del primo turno della Coppa Italia di eccellenza fra Sansovino ed Audax Rufina. Per la Coppa Italia di promozione, sempre il 30 agosto alle 15.30, sul campo di Sagginale si gioca la prima gara del triangolare fra Luco e Alleanza Giovanile di Comano, con la Fortis che riposerà in questo primo turno. Le coppe toscana di prima e seconda categoria avranno inizio la settimana seguente.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: L'estate, pace, relax
7: e tanta convenienza.
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
8: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 40% di sconto su tutte le banane, 40% su tutte le salsicce, 30% su tutto il pet food, 30% su tutte le pizze surgelate. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
9: Iniziativa riservata ai titolari di carta Insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: l'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: www.radiomugello.it

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 28. Spaghetti Tunes. L'energia dell'Italian Party Band per una notte tutta da cantare. Sabato 29, Spritz Band, gran finale direttamente dal Tirolo, tra musica tradizionale e grandi successi internazionali. E quando il palco si spegne, la festa continua con i nostri DJ. Noi siamo pronti. E voi?
2: Per info, Alessandro 320-430-9898.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 29 e domenica 30 agosto.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono iniziati i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve, danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025. Le forti piogge avevano provocato un'importante erosione della sponda lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo all'Arciano, causando il cedimento di parte della pista e la conseguente chiusura del tratto per motivi di sicurezza. L'intervento, del valore complessivo di 135.000 euro, è inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza meteo. La conclusione dei lavori è prevista entro 40 giorni lavorativi. Si tratta di un intervento più complesso rispetto agli altri. Una volta ottenuti i finanziamenti, infatti, sono stati inoltre necessari ulteriori approfondimenti progettuali che hanno comportato tempi più lunghi per arrivare all'avvio di cantiere. Per ridurre l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, i mezzi di cantiere e il materiale necessario ai lavori raggiungeranno l'area attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli vicini. Con l'avvio del cantiere si ricorda a tutti che resta in vigore l'ordinanza della Polizia Municipale che dispone la chiusura al transito pedonale ciclabile del tratto interessato al dissesto. Durante i lavori saranno presenti mezzi pesanti e macchine operatrici e permangono condizioni di rischio legate alla stabilità della scarpata. Per questo motivo si invita la cittadinanza a rispettare il divieto e non accedere al tratto interdetto, anche per evitare situazioni di pericolo. Bene hanno fatto i sindaci del Mugello e della Val di Sieve a chiedere l'intervento istituzionale del prefetto nei confronti di RFI e Trenitalia. Le criticità della Faentina e della linea Firenze-Pontassieve e Borgo San Lorenzo non possono più essere considerate una semplice successione di disservizi. Ritardi, cancellazioni, guasti, limitazioni della circolazione e ricorso al bus sostitutivi evidenziano ormai un problema strutturale. A dirlo sono Marco Morici e Fiorenzo Martini, coordinatori rispettivamente della Commissione Territoriale Mugello e Val di Sieve e di quella Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, dopo la lettera inviata dai sindaci al prefetto. È una situazione che pesa ogni giorno su migliaia di persone e trasforma la distanza di Firenze in una penalizzazione per chi vive, studia o lavora nel nostro territorio. Il deraglamento avvenuto nei pressi di domani il 29 giugno e le limitazioni alla circolazione introdotte durante l'estate a causa delle alte temperature, spiega Morici, mostrano che il problema non riguarda soltanto i convogli, ma anche l'infrastruttura e la manutenzione e la sua capacità di

0: rispondere a condizioni climatiche sempre più severe. È indispensabile ripristinare rapidamente affidabilità e sicurezza, ma sarebbe un errore fermarsi alla sola gestione dell'emergenza. Servono un quadro trasparente sullo stato delle infrastrutture e dei convogli, un programma degli interventi con priorità e tempi definiti e una verifica puntuale dell'avanzamento degli investimenti già finanziati. Occorrono inoltre obiettivi misurabili in materia di puntualità, regolarità del servizio e gestione delle emergenze, accompagnati da scadenze e responsabilità precise, spiega ancora Moricci. Crediamo sia opportuno, concludono i due, l'avvio di un percorso nel quale tutti i soggetti coinvolti, RFI, Trenitalia, Regione e Comuni, affrontino insieme le criticità immediate e progettino il futuro per garantire collegamenti efficienti e affidabili con Firenze e anche le relative infrastrutture a partire dai parcheggi. Nel mese di luglio due linee ferroviarie della Toscana hanno registrato un indice di affidabilità inferiore al 98%, la soglia stabilita per il 2026 dal contratto di servizio sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia. Il dato riguarda due collegamenti che interessano Firenze, il Mugello e la Val di Sieve. Il mancato raggiungimento dello standard previsto può dare diritto a specifici indennizi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, secondo le modalità stabilite per il cosiddetto bonus. Nel dettaglio, nel mese di luglio non hanno raggiunto la soglia prevista le linee Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza via Vaglia e Firenze-Borgo San Lorenzo via Ponte a Sieve. Si tratta di collegamenti utilizzati quotidianamente anche dai pendolari che si spostano tra il capoluogo toscano e i territori del Mugello e della Val di Sieve. Quando una linea registra un indice inferiore al valore previsto, gli abbonati interessati possono verificare la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto. Per accedere al bonus è necessario consultare le informazioni ufficiali dedicate agli indennizzi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, verificando requisiti, periodo di riferimento e procedura da seguire per presentare la domanda. La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112. Dal 1 dicembre 2026 entrerà nella seconda fase lo scudo verde di Firenze e le nuove limitazioni riguarderanno da vicino anche chi vive in Mugello e utilizza l'auto per raggiungere il capoluogo. Per i residenti nei comuni della città metropolitana è previsto un carnet di 25 giorni all'anno d'accesso, anche con un veicolo che rientra fra quelli soggetti ai nuovi divieti, una possibilità utile per gli spostamenti occasionali, molto meno per chi si reca a Firenze quotidianamente per lavoro e studio. La principale novità per chi risiede in Mugello è proprio il bonus riservato ai residenti della città metropolitana. Dopo la registrazione preventiva e la targa sul portale SAS, i veicoli interessati alle restrizioni potranno entrare e circolare nell'area dello scudo verde per 25 giorni all'anno, anche non consecutivi. Il meccanismo sarà valido per 3 anni fino al 2029. Per un residente di Borgo San Lorenzo, Scarpini e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio e degli altri comuni metropolitani, significa quindi poter continuare a utilizzare occasionalmente un mezzo che altrimenti sarebbe soggetto al divieto. Dal 1 dicembre le restrizioni si allargheranno. Per le automobili il nuovo stop riguarderà anche la benzina Euro 1 e le diesel Euro 2. Secondo il Comune di Firenze si tratta comunque di mezzi piuttosto datati. Per le auto indicativamente veicoli a benzina immatricolati prima del 97 e diesel precedenti al 2001. Questo limita la platea dei pendolari coinvolti. C'è poi una differenza importante. La nuova deroga prevista per i proprietari di veicoli con più di 75 anni e ISEE inferiore a 16.500 euro è indicata nel provvedimento per i residenti del Comune di Firenze. In base alle informazioni pubblicate, quindi questa specifica esenzione non viene estesa automaticamente agli anziani residenti nei comuni del Mugello. A loro rimane il carnet metropolitano di 25 giornate quando applicabile. Nel provvedimento compare però anche un elemento che riguarda direttamente i territori fuori Firenze. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha ricordato l'accordo con la città metropolitana che prevede di destinare il 30% degli introiti delle sanzioni al potenziamento del trasporto pubblico extraurbano. Per il Mugello potrebbe rappresentare un aspetto significativo, considerato che proprio il trasporto pubblico diventa una delle principali alternative per i pendolari interessati dalle limitazioni. È convocato per venerdì 28 agosto alle 19 il Consiglio Comunale di Vicchio. 3 punti all'ordine del giorno, in particolare la modifica del regolamento comunale del Teatro Giotto di Vicchio e l'approvazione del piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana. È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica 3 a Barberino il Consiglio Comunale. 8 punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del piano comunale di protezione civile saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata segnalata dal gruppo Ora, su un incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone. Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo Consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti più che da problemi di ordine idrogeologico sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del plesso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo.it /san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17 dal 31 agosto al 4 settembre il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere.
1: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale.
0: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la festa della Mora che nel 2026 raggiunge un traguardo importante, la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere. Con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
1: Nell'ambito della seconda edizione di Marradi Art Festival, che si terrà domenica 30 agosto alle 12, verrà presentato La scintilla del genio, il libro di Rodolfo Ridolfi su Dino Campana e Pape Gurioli, nella sala dell'albergo ristorante Le Scalelle di Marradi, che nel 1916 si chiamava Lamone. La scelta racchiude alcune significative motivazioni. Il giorno di Natale del 1916 Dino Campana e Sibilla Leramo si dettero appuntamento proprio all'albergo Lamone di Marradi. La presentazione evento sarà di Elisabetta Zambone e prevede l'intervento di Lamberto Fabbri, direttore del Cenacolo delle Arti, e della soprano Federica Casetti Valucani, allieva di Pape Gurioli.
0: Ultimo appuntamento per Boccascena, il Festival delle Frazioni, che sabato 30 agosto alle 21.15 farà tappa a Polcanto con lo spettacolo teatrale Acab, ovvero il furore. La serata ospiterà anche la seconda replica del Memorial Roberto Nazio e vedrà protagonista Marco Paoli in una riduzione teatrale ispirata a Moby Dick di Herman Melville. Lo spettacolo prova a condensare in un'ora i temi centrali del romanzo di Melville, concentrandosi soprattutto sul rapporto tra il capitano Acab e la balena bianca. Lo spettacolo alterna momenti di ritmo più serrato a passaggi introspettivi, cercando di restituire anche la dimensione poetica del romanzo e il ruolo del mare, elemento centrale nell'universo narrativo di Melville.
1: Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lasciut intitolato Humana Cat Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay.
0: Domenica 30 agosto a partire dalle 16 Casa Derci a Grezzano ospiterà un nuovo appuntamento di Museo in Musica. Protagonista il pomeriggio sarà Francesco Bava Fuligni, che accompagnerà il pubblico in un repertorio legato alla musica tradizionale folk. L'iniziativa unirà musica, cultura locale e visita al museo in un contesto dedicato alla memoria e alle tradizioni del territorio. L'ingresso al museo sarà gratuito per tutta la durata dell'evento. Al termine dell'appuntamento è prevista anche una merenda con schiacciata ripiena, pensata come un momento conviviale conclusivo della giornata.
1: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura del Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20.15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21.30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età. La serata conclusiva si svolgerà giovedì 27 agosto alle 20.30 nel giardino Bob Kennedy. Daniela Morozzi e Andrea Kemmerle porteranno in scena La fiaba dell'amore lento, da una fiaba dello stesso Andrea Kemmerle con l'adattamento e la regia di Manfredi Rutelli. La serata inizierà e si concluderà con il coro dei Maggiaioli di Barberino di Mugello e il coro Cantamaggio di Firenzuola, che si esibiranno in 2 concerti separati al termine in un concerto conclusivo ad una sola voce. In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno nella chiesa della Santissima Annunziata.
0: Domenica 30 agosto a partire dalle 10 fino al tramonto torna la Fiera sui Poggi nella suggestiva cornice dell'Appennino tosco-romagnolo nei pressi del Passo del Muraglione. Una manifestazione che affonda le proprie radici nella storia rurale di queste montagne e che negli ultimi anni le amministrazioni coinvolte stanno riportando progressivamente alla sua originaria vocazione: essere un luogo d'incontro tra territori, persone, allevatori, agricoltori e produttori dei due versanti dell'Appennino. Appennino. La Fiera dei Poggi nasce infatti in un luogo che per secoli non ha rappresentato un confine, ma un punto di passaggio e di scambio tra Toscana e Romagna. L'edizione 2026 segna un ulteriore passo nel percorso di recupero dell'identità storica della fiera. Quest'anno infatti tornano i cavalli, presenza tradizionalmente legata alla manifestazione, insieme a piccoli animali che contribuiranno a ricreare l'atmosfera rurale che da sempre caratterizza la Fiera sui Poggi. A completare la giornata saranno agricoltori, produttori locali e artigiani con prodotti della terra, specialità dell'Appennino e manufatti artigianali. Durante tutta la giornata ci saranno stand gastronomici, prodotti e sapori dell'Appennino, musica dal vivo e folklore, momenti di intrattenimento e attività dedicate ai bambini, in un contesto naturale particolarmente suggestivo. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra i comuni di San Godenzo, Portico e San Benedetto e Premi il Cuore, insieme alle Pro Loco e alle numerose realtà del territorio coinvolte nell'organizzazione.
1: Tornavicchio, la Fiera Calda, la tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il Cuoio tra Storia, Arte e Design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo, i mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Pro Loco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21:15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti, Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Per la rassegna Dicomano d'Estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole, sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Artist Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La Cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con due incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
0: C'è anche Borgo San Lorenzo nel medagliere toscano dei Giochi del Mediterraneo in corsa a Taranto. A portare il Mugello sul podio è Irene Mati, nata a Borgo San Lorenzo il 7 maggio 2006, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri rana. Il risultato della nuotatrice borghigiana rientra nel consistente bottino ottenuto alla rappresentanza toscana. A metà della competizione gli atleti della regione hanno infatti raccolto 13 medaglie. Un ottimo risultato per la giovane nuotatrice della Rarinantes Florencia, specializzata nella rana, che ha ottenuto ottimi risultati anche a livello mondiale ed europeo giovanile. usciti i calendari per quanto riguarda eccellenza e promozione che vedono impegnate le nostre squadre. L'esordio per le squadre di questi due campionati sarà domenica 13 settembre. Per quanto riguarda il girone B dell'eccellenza, la Rufina inizierà il proprio cammino in trasferta, impegnata sul campo del Montespertoli. In promozione nel girone A, due trasferte per le squadre mugellane. La Fortis sarà impegnata sul campo del Forte dei Marmi, mentre per il Luco esordio sul campo del San Marco Avenza. Per quanto riguarda invece il girone C, esordio casalingo per quanto riguarda l'Alleanza Giovanile di Dicomano, che sul campo di Scarperia ospiterà l'Africo retrocesso dall'eccellenza. Mentre proseguono le amichevoli delle squadre mugellane, per quanto riguarda la stagione ufficiale si parte con le Coppe Italia. In questo fine settimana, domenica 30 agosto alle ore 15, si gioca la gara di andata del primo turno della Coppa Italia di eccellenza fra Sansovino ed Audax Rufina. Per la Coppa Italia di promozione, sempre il 30 agosto alle 15.30, sul campo di Sagginale si gioca la prima gara del triangolare fra Luco e Alleanza Giovanile di Comano, con la Fortis che riposerà in questo primo turno. Le coppe toscana di prima e seconda categoria avranno inizio la settimana seguente.
2: Stando contropiede d'estate su Radio Mugello, questa volta parliamo di seconda categoria, parliamo con una squadra che è retrocessa dalla prima e parliamo con il nuovo mister del Reconquista, Maurizio Varone, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
3: Buonasera.
2: Allora Maurizio, nuova esperienza in Mugello, ma tu ci sei già stato, se non erro, da quantomeno da giocatore, e dici un po' quello che sta succedendo al Reconquista con la preparazione che è già riniziata. Ci saranno delle amichevoli a breve, esattamente, se non ho visto male, il 29 di questo mese sarete con il San Giusto Lebagnese,
3: sì.
2: E poi il 3 con il Cavallina, il 6 di settembre ci sarà la Coppa con il Vaglia e poi il 9 un'altra amichevole con la Galenese. Insomma, c'è tanta carne al fuoco. Dici un po' come è stato il tuo approccio con il Reconquista, quali sono i vostri obiettivi e insomma come sta andando l'inizio delle preparazioni.
3: Allora, quello che posso dire io so un po' com'è il Mugello da giocatore, io da allenatore non l'avevo mai fatto sinceramente, però alla fine non cambia nulla, sono quelle, io dico sempre, sono fiorentino ma sono dell'anno, perché calcisticamente è nato dell'anno. Reconquista mi ha chiamato, sinceramente è una società a cui io mi sono trovato veramente bene, è una famiglia e devo dire la verità, i ragazzi sono fantastici, abbiamo fatto questa insomma avventura, abbiamo già iniziato la nostra preparazione, tutti i ragazzi sinceramente non posso dire assolutamente niente, sono tutti ragazzi volenterosi e le mie preparazioni sono dure, faticose e sinceramente ne sono loro a far piega. Il nostro obiettivo di quest'anno, parlando con la società, il nostro obiettivo diciamo a lungo termine, cioè vorrebbe dire giustamente non avendo delle giovanili abbiamo dei ragazzi giovani che bisogna fare crescere, quindi diciamo, il nostro obiettivo è la salvezza, poi da lì quello che vedrà, se vedrà qualcosa in più si prende, se no per noi diciamo che come ho già detto è una questione a lungo termine, quindi piano piano insomma si lavora in maniera adeguata, tranquilla, senza pressioni, senza nulla.
2: C'è stato diversi ricambi nella squadra, qualcuno se n'è andato, qualcuno non è stato confermato, qualcuno non ha potuto rispondere alla conferma perché ha avuto altri impegni personali, insomma una squadra diciamo rinnovata per metà. E parlaci anche un attimo di questo girone F di seconda categoria con le mugellane tranne il Londa.
3: Posso dire che io posso dire che guardando anche tutti gli altri gironi, il nostro forse, io dico che forse è uno dei gironi più difficili perché è più equilibrato, questo è il mio punto di vista, poi come mette le cose alla partenza, tutti vogliono vincere il campionato, però quello che dico io, secondo me è un campionato molto difficile perché le squadre sono molto equilibrate e quindi secondo me fino alla fine secondo il mio punto di vista non sarà quella squadra che ammazzerà il campionato, quella che avrà tot punti di vantaggio, quella che sarà già in fondo, ecco, insomma io sono convinto che fino alle ultime giornate insomma ci si gioca per salire o per retrocedere, e il cambiamento di 11 giocatori non sono pochi, abbiamo preso il 2009, della 7, quindi insomma come ho già detto è una squadra molto giovane e piano piano cercheremo di lavorare insomma il meglio possibile e cercare di fare insomma un'annata tranquilla, ecco quello.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Sono le 19 e 13 minuti.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto.
4: Ho guardato dentro una bugia e ho capito.
3: Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 29 e chiusa domenica 30 agosto.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.
12: Va ora in onda dagli studi di Radio Mugello Soavissimo con Daniele Soave fino alle 21. Tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000. Oppure telefono 055 84 94 404.
13: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di...

0: voluto allungare la sigla perché dovevo sistemare le ultime cose. Buonasera, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del Suavissimo, la prima puntata della nuova stagione. Quindi sono molto felice di essere qui con voi. Non era stato preannunciato, ma iniziamo alla grande questa ennesima stagione del Suavissimo, il programma del giovedì sera di Radio Mugello che vi terrà compagnia fino a giugno e poi si rinizia per l'ennesima stagione da settembre 2027. Quindi noi non abbiamo intenzione di smettere, visto anche il tanto ascolto che ci accompagna da 16 anni a questa parte. Il numero per interagire con noi 334-7988-000 per i vostri WhatsApp, oppure 055-2691-204 se volete parlare direttamente con me. Questo è il Suavissimo, io sono Daniele Soave. Il Suavissimo iniziò il 21 ottobre 2010 con una promessa e questa promessa viene mantenuta ogni volta, ogni puntata e ogni inizio stagione. Inizia sempre con la stessa canzone, ovvero Senza Parole di Vasco Rossi. Quale era questa promessa? Quella di trasmettere soltanto buona musica, soprattutto italiana, visto che siamo in Italia, e di cercare di far alzare il volume ai nostri ascoltatori per cantare tutti insieme. Buona musica per me significava iniziare 16 anni fa con questa canzone.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

E va bene così, senza parole, Vasco Rossi, qui in diretta su Radio Mugello. E che bella questa canzone, ogni volta che l'ascolto, me l'ascolto a tutto volume e devo dire che mi emoziono. La nuova stagione del Suavissimo, durante la pausa, purtroppo è successo qualcosa che a me ha fatto rimanere molto molto male. Se n'è andato un grande della musica italiana, sto parlando naturalmente di Francesco Guccini, che ci ha lasciato. Pensavo sinceramente fosse anche un po' più giovane, invece aveva 84-85 anni, comunque insomma non era proprio di primo pelo, però è sempre un dispiacere quando un grande come lui ci lascia. Però ci ha lasciato anche tantissime belle canzoni, una discografia incredibile, che in questi giorni, come sovente accade quando un artista se ne va, se ne approfitta per fare un ripasso, per riascoltarlo, perché non lo so, scatta qualcosa nella mente umana che ti porta a incuriosirti, a riscoprire questi artisti. Ora vorrei fare proprio un ripasso velocissimo, mettere tre canzoni, dai, che lo rappresentano. Non metterò naturalmente La Locomotiva perché dura quasi 8 minuti e quindi radiofonicamente parlando non è proprio il massimo, anche se La Locomotiva è sicuramente la canzone che più lo rappresenta. Ma Francesco Guccini non era soltanto La Locomotiva, ha scritto tantissimi album dove all'interno ci sono perlomeno 3 o 4 canzoni per ogni album, meravigliose canzoni che sono proprio entrate nella storia della musica italiana. Una delle mie preferite di Francesco Guccini, oltre a quelle che lui ha regalato ai Nomadi, mi viene in mente Dio è morto, Auschwitz, Noi non ci saremo, tantissime, Noi, un pochino più di nicchia, però una canzone molto molto orecchiabile, molto bella, anni 60 qui stiamo parlando. Però vi voglio far riproporre una canzone che spesso e volentieri qui all'interno del Suavissimo ha suonato, ovvero Autogrill. Questa storia bella, una storia che ho visto anche un'intervista fatta proprio a Guccini, dove raccontava che un suo cugino ha provato a fare un videoclip, un film su questa canzone, però Francesco non era soddisfatto perché la protagonista non era bionda senza averne l'aria, così come viene descritto all'interno di questa canzone. Di cosa parla? Di un incontro casuale fatto in un autogrill. Tu entri in questo esercizio commerciale e trovi una ragazza a servirti che è bellissima, talmente bella che vorresti farti avanti, vorresti proporti, però purtroppo alle volte la timidezza ti porta a non buttarti. E tutte le volte che ascolto questa canzone mi viene da chiedermi quante volte, quante storie non sono nate, quante avventure non sono nate per me o per anche i nostri ascoltatori per colpa della timidezza. Quindi un consiglio che vi do, però soprattutto si può capire quando siamo un po' più grandicelli, ogni occasione è persa, bisogna assolutamente mettere la timidezza da una parte e buttarsi, che è sicuramente la cosa migliore. Autogrill qui all'interno del Suavissimo. 334 79 88 000 per i vostri WhatsApp e scrivetemi un ricordo che avete con le canzoni di Francesco Guccini.

Mamma mia, questo sax, che bello. Autogrill, Francesco Guccini qui nel suavissimo di Radio Mugello. Facciamo un salto avanti nel tempo sempre con Francesco Guccini. Nel 1994 scrisse una canzone veramente meravigliosa, Farewell si intitolava, che vuol dire addio, e parla proprio di un amore che è finito, ma rimane tanta nostalgia e tanti bei ricordi.

0: E questa non è soltanto una canzone d'amore, può essere letta in tanti modi, come un amore finito, come la giovinezza che se ne va, perché quando finisce soprattutto la prima storia importante, spesso e volentieri è perché il tempo ci ha trasformati e ha portato due persone che quando si sono messe insieme avevano gli stessi obiettivi, crescendo. Alle volte gli obiettivi di vita cambiano e inevitabilmente avviene la rottura, e purtroppo queste persone diventano ricordi, ma se si è maturi entrambi diventano dei bellissimi ricordi, casomai anche da rivivere insieme nelle occasioni in cui uno può ritrovare questa persona per caso, per strada o chi lo sa dove. L'importante è che ogni persona che è stata vicino a noi è sicuramente una persona importante che ci ha permesso di essere quelli che siamo adesso. Ultima canzone per ricordare il grande Francesco Guccini, una canzone un po' lunghetta, una canzone che faceva parte di un album uscito qualche anno fa, però uno degli ultimi di inediti di Francesco Guccini. E qui si cerca di prendere in prestito Cyrano de Bergerac per fare alcune riflessioni. Devo dire che è una canzone molto bella, una canzone che ci dice che non bisogna mai vergognarsi di quello che siamo, anche quando il mondo ci vorrebbe diversi. È veramente un'analisi bella dura, bella tosta. Ascoltate le parole, perché è un brano meraviglioso, a me piace tantissimo. Cyrano si intitola, e qui su Radio Mugello suona. Ascoltate veramente parola per parola, perché non si scrive mai a caso quando si parla di Francesco Guccini.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettate, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: E grandissimo Francesco, ci saranno altre occasioni naturalmente per passare il grande Francesco Guccini. Tre canzoni, una via l'altra, per riassumere in un quarto d'ora, diciamo, una carriera lunga 50-60 anni, tanta roba, ce ne sarebbero di canzoni da mettere. Adesso un piccolo spazio di pubblicità e poi rientriamo con altri cantanti che hanno fatto sicuramente la storia della musica italiana.
1: Radio Mugello.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Si

0: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Giovedì 27 agosto aperti per cena con fritto e bollicine. Venerdì 28 e sabato 29 agosto aperti per cena, con menù alla carta. Domenica 30 agosto aperti a pranzo con il brunch della domenica. Infoline 335 8001624.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: I marciapiedi, un po' un simbolo anche della solitudine, dell'emarginazione. Sul marciapiede possono succedere tante cose. E qui eravamo nel 1981 con l'album Artide Antartide, un album veramente bello, un doppio 33 giri di Renato Zero. Ma leggevo uno sfogo di un cantante che tra l'altro vive nei dintorni di Firenze, che negli anni 80, 70-80 ha fatto delle canzoni veramente molto belle. Se vi dico Respiro, Cara droga, Ti sento, Il vecchio carrozzone, oppure Poeta forse, Io chiamo solo te, e tante tante altre canzoni. Sto parlando naturalmente di Franco Simone. Franco Simone in un'intervista ha detto che è stato inserito nella lista nera della RAI per colpa di Iva Zanicchi. Sembra, da quel che dice Franco Simone, che Iva Zanicchi abbia riunito dei colleghi per convincerli a mettersi contro di lui, e lui fa un paragone fra se stesso e Mia Martini, dicendo che è l'artista più calunniato dopo la grande Mimì. Beh, Franco Simone non so se ha detto la verità, sicuramente questa è la sua verità, io leggo e vi racconto, però è una occasione giusta per parlare di, per farvi riscoprire, rispolverare una canzone che parla veramente di un amore vero, un amore di quelli viscerali. Si chiede di essere vicini, di condividere lo stesso respiro, quando si ama veramente, proprio si ha voglia di stare vicino vicino a quella persona che noi tanto amiamo. 334-7988-000 per i vostri WhatsApp. Salutiamo Barbara e Riccardo, che come sempre sono all'ascolto, e anche Stefano, che è all'ascolto da Valencia. Addirittura arriviamo fino laggiù, arriviamo molto lontano, e se sceglie Suavissimo, sceglie Radio Mugello, vuol dire che qualcosa di buono facciamo, perché ci sono tante radio anche laggiù che possono tenerli compagnia, però sicuramente Radio Mugello forse lo coccola di più, eh? Ciao Stefano.
1: Fa che io canti presto le cose che sei, fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

Respiro Franco Simone. Io a Franco Simone unisco spesso e volentieri un altro artista che in quegli anni è andato molto forte, che purtroppo, nonostante abbia scritto delle pagine importanti della musica italiana, è andato un po' perduto. Sto parlando di Gianni Togni, e qui la ritroviamo con uno dei suoi più grandi successi, ovvero Luna. E alzate il volume e cantate a squarciagola con me, perché sicuramente le parole le conoscete a memoria.

0: E mi arriva un bellissimo messaggio al 334-7988-000. Questa canzone mi ricorda quando ci siamo messi insieme, insieme a mio marito, e ancora lo siamo. E quindi 80 più o meno questa canzone, quindi dall'80 ad oggi ne sono passati di anni. È bello, speriamo ci siano sempre più coppie che continuino a durare così tanto nel tempo, perché ai giorni nostri è sempre più difficile. Adesso un piccolo spazio di pubblicità e poi rientriamo con altre bellissime canzoni.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e e-mail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 20 e 9 minuti.

E va, questa è il grande Umberto Tozzi. E Umberto Tozzi negli anni 70, anche lui ne ha fatte di canzoni belle, anni 70, anni 80. Devo dire che sono andato a ripescare Eva, ma potevo mettere qualsiasi altra canzone di quel periodo, sarebbe stata sicuramente un bel successo. Lo scopriremo solo vivendo, diceva un altro grande artista degli anni 70-80, ovvero il grande Lucio Battisti. E proprio con questa frase chiudeva un capitolo importante della sua vita. Qui siamo nel 1980. Con Il Nastro Rosa era l'ultima canzone dell'album Una giornata uggiosa, l'ultimo album inciso insieme al grande Giulio Rapetti in arte Mogol, e che proprio in questi giorni ha compiuto 90 anni vissuti da Mogol. Penso siano 500-600 anni di una persona normale, perché veramente Mogol ha avuto una vita a dir poco meravigliosa, e tuttora comunque c'è con la testa e potrebbe probabilmente fare il mazzo a tanti giovani autori, perché quella penna e quella testa hanno scritto e scrivono ancora cose meravigliose. I critici, quando uscì l'album Una giornata uggiosa, dissero che era un bel 33 giri, peccato per quella canzone finale, per questo Con il Nastro Rosa. In verità, forse a distanza di tutti questi anni, di 46 anni, di quell'album si ricorda soprattutto Con il Nastro Rosa, con questo finale di chitarra, questa coda strumentale meravigliosa, una delle code strumentali, un assolo di chitarra forse tra i più belli della musica italiana. Sentiamolo qui all'interno del Suavissimo, questo Nastro Rosa. Nastro Rosa che può anche rappresentare la nascita, no, di una bambina, o chi lo sa cosa. Comunque in questo caso Lucio Battisti si chiede se ha fatto la scelta giusta a intraprendere un percorso di vita insieme a questa donna, ma lo scopriremo soltanto vivendo, si sa. Questa un po' come in tutte le storie d'amore, in tutti i matrimoni, in tutte le convivenze, soltanto il tempo ci dirà se abbiamo fatto bene o male le nostre scelte.

Come faccio a intervenire su questa solo di chitarra di Phil Palmer? E la cosa bella è che Phil Palmer ha scritto questo solo di chitarra passando dallo studio di registrazione prima di andare dal dentista. Avevo questo enorme mal di denti, però ho detto vabbè, ho questo impegno, faccio questa suonatina e poi vado dal dentista. Alla faccia della suonatina.

tracce e si arriva proprio alla fine del disco Una giornata uggiosa. Mi ricordo che questo lato è molto molto lungo, arriva molto vicino alla carta, il solco, però ce n'erano di cose da dire. Addirittura Il paradiso non è qui, una canzone che era pronta per essere inserita in questo disco, non c'era più posto, ed è una canzone che è rimasta inedita, si può trovare su internet, ma non è sicuramente la versione che poteva finire nel disco, è soltanto un accenno. Chissà se un giorno si troverà qualche traccia un pochino più completa del paradiso non è qui. Ma parlavamo di questi amori che quando nascono, quando si decide di sposarsi, di convivere, non sappiamo mai. Lo scopriremo solo vivendo dove andremo a finire. E un amore sicuramente non finito bene, un matrimonio non finito bene, è quello di Antonello Venditti con Simona Izzo. E lui, proprio in questa canzone del 1982, racconta di come le cose non sono proprio andate benissimo. La casa lo ha dovuta lasciare, il cane addirittura non lo riconosce più, e insomma una storia triste, una storia che l'unica cosa bella è questa estate romana raccontata qui.

0: Diciamo la storia è finita male, però caro Antonella, anche te ci ha messo del tuo, diciamo non sei stato proprio la persona più fedele al mondo con la povera Simona Izzo. Poi non ti lamentare se ti ha mandato a quel paese. Dimmelo tu cos'è quando le storie finiscono, è proprio vero, cercare un'altra donna, un'altra vita, per non rimanere soli, quello è il primo pensiero probabilmente, e soprattutto scopare bene, cioè riniziare una vita che vada oltre, per cercare chiodo schiaccia chiodo di dimenticare la persona che ci ha lasciato. Bene o male un po' tutti ci siamo passati, e il buon Antonello lo racconta molto molto bene. Altro amore che in quegli anni non è andato sicuramente alla grande è quello raccontato dal grande Riccardo Cocciante. Siamo sempre fra i grandi cantautori degli anni 70, in questa bella senz'anima sicuramente le cose non sono andate proprio molto bene per il protagonista. Ci sarebbero tantissime canzoni che parlano di matrimoni finiti male o che continuano pur non essendoci più l'amore, però tipo mi viene in mente La nostra relazione, ma Vasco Rossi l'abbiamo già passato. Intanto godiamoci Riccardo Cocciante.
1: E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami.

E meno male che anche se il rapporto qui insomma non va proprio benissimo, in questo caso Cocciante non ha preso il tagliacarte come in qualche in un altro brano che con il tagliacarte ha fatto un bel danno, eh. E qui andate a sgoogolare, andate a ricercare la canzone Il tagliacarte di Riccardo Cocciante se volete saperne di più, ma qui siamo un po' proprio da intenditori di musica italiana, di canzoni un pochino minori che se ami un cantante conosci, altrimenti diventa molto molto difficile. E sicuramente chi ha parlato molto d'amore in tutte le sue sfaccettature è il buon Claudio Baglioni. Stavo un pochino pensando alle varie canzoni che Baglioni ha scritto sulla fine dell'amore, e beh, ce ne sono veramente tantissime, però io metterei E tu come stai, perché le canzoni che mi sono venute in mente sono tante, stavo cercando la canzone nel frattempo, per questo mi sono un attimino dilungato, perché tipo Sabato pomeriggio, che più che la fine di un amore può sembrare che parli della paura che un amore finisca sull'attesa, mette il pomeriggio del sabato, che solitamente le persone lo vivono come un momento di gioia, se uno non lavora naturalmente, come un momento di gioia, come cioè il sabato e domenica libera, il sabato hai tutto il modo e la voglia di divertirti e passare anche un sabato, non solo pomeriggio, anche un sabato sera all'insegna della spensieratezza, tanto la domenica chi non lavora può dormire e può recuperare. Invece qui Claudio Baglioni è triste perché il suo passerotto non deve assolutamente andare via. Altra canzone, E tu come stai, che stiamo per mettere, Mille giorni di te e di me, che forse è la più rappresentativa, proprio racconta la fine di una relazione importantissima, è il tentativo di separarsi pur continuando ad avere dentro l'altra persona. E quando una storia è importante, spesso e volentieri succede questo, con tutto l'amore che posso, tratto dall'album Questo piccolo grande amore. Solo, canzone bellissima secondo me del 1977, che faceva parte dell'album omonimo, che però diciamo è andato un po' nel dimenticatoio dell'album Solo, anche su i vari Apple Music o Spotify non c'è assolutamente traccia. Fotografie, altra canzone meravigliosa, e quante volte si guardano delle fotografie per ricordare un amore che non c'è più, per ricordare dei momenti belli passati insieme a questa persona, e purtroppo soltanto un album di fotografie può ritirar fuori questi ricordi. Avrai invece parla non di un amore finito, ma proprio dell'amore nella sua massima espressione, ovvero Baglioni in quella canzone immagina come sarà la vita di suo figlio, la scrisse nell'82, proprio l'anno di nascita del piccolo di casa Baglioni. Ma sentiamoci questa E tu come stai, che parla proprio di questo amore che purtroppo non c'è più, Canzone meravigliosa, album altrettanto bello, veramente un album come faceva Claudio in quel periodo.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

E qui siamo con i Pooh, e quando si cerca nella discografia dei Pooh si può trovare ogni argomento di cui vogliamo trattare. Apriamo la discografia dei Pooh e troviamo qualcosa. Anche in questo caso, questa Linda non è la ragazza che il protagonista vuole per il futuro. Dice: vabbè, che faccio? Ti porta a letto e poi è soltanto così tanto per fare. Forse è meglio, visto che ho in mente un'altra persona, è meglio finirla qui. E qui è quasi bravo, dai, protagonista della canzone. Ultimo brano di questa sera, voglio mettere per forza I Nomadi, visto che è la prima puntata della 16ª stagione del Suavi, 16 anni che andiamo in onda qui su Radio Mugello. Tanti, chi avrebbe mai pensato nel lontano 2010 di essere nel 2026 ancora qui in onda? Non solo essere in onda, ma essere ancora felici, contenti di farlo ancora molto volentieri, e di avere ancora Radio Mugello che mi sostiene, che insomma andiamo d'amore e d'accordo dopo tutti questi anni. È un bel matrimonio, dai, il nostro, visto che abbiamo parlato di questo fra me e Radio Mugello. Un bel matrimonio che sta andando alla grande, che spero possa durare ancora per tanti anni, perché fare radio è veramente una delle cose più belle che si possa fare, cose naturalmente permettibili, non sto parlando di cose esagerate. Ultima canzone, parliamo di un tradimento beccato, e arriva direttamente negli occhi un pugno.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi. Questa è la situazione a cui sono costretti e che denunciano quotidianamente i pendolari delle tratte ferroviarie che collegano il Mugello e la Val di Sieve al capoluogo fiorentino. La preoccupazione per questa situazione è ormai insostenibile. I sindaci del Mugello e della Val di Sieve l'hanno espressa e motivata in una lettera indirizzata al prefetto di Firenze. Il progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio per gli amministratori locali rischia di isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale. Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata, sottolineano gli amministratori. Vivere nel Mugello, vivere in Val di Sieve e lavorare a studiare a Firenze è diventata una scelta penalizzata quotidianamente da disagi insostenibili che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari. Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio. Gli studenti delle scuole superiori e dell'università, che dipendono interamente dal trasporto ferroviario per raggiungere gli istituti fiorentini, si trovano privati della certezza di poter frequentare regolarmente con serenità le lezioni. Questa inefficienza non solo compromette il loro percorso formativo e il loro rendimento scolastico, ma genera forte ansia nelle famiglie, costrette a subire continui imprevisti legati alla mobilità. Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri, scrivono i sindaci. I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo. I sindaci si appellano al prefetto per una mediazione istituzionale verso RFI e Trenitalia, indispensabile per esercitare la necessaria pressione sui soggetti gestori del servizio. Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo Consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. Sono iniziati i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata agli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025. Le forti piogge avevano provocato un'importante erosione della sponda lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo all'Arciano, causando il cedimento di parte della pista e la conseguente chiusura del tratto per motivi di sicurezza. L'intervento del valore complessivo di 135.000 euro è inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza meteo. La conclusione dei lavori è prevista entro 40 giorni lavorativi. Si tratta di un intervento più complesso rispetto agli altri. Una volta ottenuti i finanziamenti, infatti, sono stati inoltre necessari ulteriori approfondimenti progettuali che hanno comportato tempi più lunghi per arrivare all'avvio di cantiere. Per ridurre l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, i mezzi di cantiere e il materiale necessario ai lavori raggiungeranno l'area attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli vicini. Con l'avvio del cantiere si ricorda a tutti che resta in vigore l'ordinanza della Polizia Municipale che dispone la chiusura al transito pedonale ciclabile del tratto interessato al dissesto. Durante i lavori saranno presenti mezzi pesanti e macchine operatrici e permangono condizioni di rischio legate alla stabilità della scarpata. Per questo motivo si invita la cittadinanza a rispettare il divieto e non accedere al tratto interdetto anche per evitare situazioni di pericolo. Nel mese di luglio due linee ferroviarie della Toscana hanno registrato un indice di affidabilità inferiore al 98%, la soglia stabilita per il 2026 dal contratto di servizio sottoscritto tra Regione Toscana e Trenitalia. Il dato riguarda due collegamenti che interessano Firenze, il Mugello e la Val di Sieve. Il mancato raggiungimento dello standard previsto può dare diritto a specifici indennizi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, secondo le modalità stabilite per il cosiddetto bonus. Nel dettaglio, nel mese di luglio non hanno raggiunto la soglia prevista le linee Firenze Borgo San Lorenzo Faenza via Vaglia e Firenze Borgo San Lorenzo via Ponte a Sieve. Si tratta di collegamenti utilizzati quotidianamente anche dai pendolari che si spostano tra il capoluogo toscano e i territori del Mugello e della Val di Sieve. Quando una linea registra un indice inferiore al valore previsto, gli abbonati interessati possono verificare la la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto. Per accedere al bonus è necessario consultare le informazioni ufficiali dedicate agli indennizzi per gli abbonati del servizio ferroviario regionale, verificando requisiti, periodo di riferimento e procedura da seguire per presentare la domanda.
3: Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino. Sabato 29 agosto l'orchestra da camera fiorentina propone Una notte a Broadway, tributo sinfonico ai grandi musical in un viaggio tra le melodie più iconiche. Domenica 30 agosto alle 18 è in programma uno spettacolo di Lachut intitolato Humana Cat Up, un viaggio musicale corale ispirato alla visione dello scrittore e maestro ungherese László Krásna-Orkay.
2: Ultimo appuntamento per Bocca Scena, il Festival delle Frazioni, che sabato 30 agosto alle 21.15 farà tappa a Polcanto con lo spettacolo teatrale ACAB, ovvero Il Furore. La serata ospiterà anche la seconda replica del Memorial Roberto Nazio e vedrà protagonista Marco Paoli in una riduzione teatrale ispirata a Moby Dick di Herman Melville. Lo spettacolo prova a condensare in un'ora i temi centrali del romanzo di Melville, concentrandosi soprattutto sul rapporto tra il capitano ACAB e la balena bianca. Lo spettacolo alterna momenti di ritmo più serrato a passaggi introspettivi, cercando di restituire anche la dimensione poetica del romanzo e il ruolo del mare, elemento centrale nell'universo narrativo di Melville.
3: Torna a Vicchio la Fiera Calda. La tradizionale manifestazione si svolgerà giovedì 27 a domenica 30 agosto. Il Teatro Giotto, anche in questa edizione, ospita la mostra dell'artigianato con l'esposizione Il cuoio tra storia, arte e design, con le opere del concorso internazionale Craft the Leather, le creazioni dei giovani talenti mugellani e le raffinate creazioni all'uncinetto. In Piazza della Vittoria torna il Jazz Night Garden, che animerà tutte le serate con concerti dal vivo e DJ set. E poi lo spettacolo di mentalismo e mercatini degli hobbisti e dell'antiquariato, l'area street food insieme allo spazio dei produttori agricoli e dei vivaisti, lo spazio delle associazioni, attività culturali e games. Inoltre per i bambini, laboratori creativi, letture animate, un mercatino, tornei. Infine domenica 30 agosto torna la ciclostorica La Pittorica. In chiusura lo spettacolo pirotecnico sul lago di Montelleri, che conclude a Vicchio ogni estate la tradizionale Fiera Calda, quest'anno con un gioco di luci senza colpi fragorosi, accompagnato dal suono del violino.
2: C'è anche Borgo San Lorenzo nel medagliere toscano dei giochi del Mediterraneo in corsa a Taranto. A portare il Mugello sul podio è Irene Mati, nata a Borgo San Lorenzo il 7 maggio 2006, che ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri rana. Il risultato della nuotatrice borghigiana rientra nel consistente bottino ottenuto alla rappresentanza toscana. A metà della competizione gli atleti della regione hanno infatti raccolto 13 medaglie. Un ottimo risultato per la giovane nuotatrice della Rarinantes Florencia, specializzata nella rana, che ha ottenuto ottimi risultati anche a livello mondiale ed europeo giovanile. Mentre proseguono le amichevoli delle squadre mugellane, per quanto riguarda la stagione ufficiale si parte con le Coppe Italia. In questo fine settimana, domenica 30 agosto alle ore 15, si gioca la gara di andata del primo turno della Coppa Italia di eccellenza fra Sansovino ed Audax Rufina. Per la Coppa Italia di promozione, sempre il 30 agosto alle 15.30, sul campo di Sagginale si gioca la prima gara del triangolare fra Luco e Alleanza Giovanile di Comano, con la Fortis che riposerà in questo primo turno. Le coppe toscana di prima e seconda categoria avranno inizio la settimana seguente.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

così. Sì. Quanti sbagli mi posso concedere? Ormai devo procedere. Vedo pecore ripetere pecore ad altre pecore. Mi sembra un po' difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali. Non più degli esseri umani, ma solo pile di cenere. Lascerò ste vipere attendere sulle rive del Tevere. Non piangere per me perché mi so difendere dall'abisso che c'è tra la psiche e le tenebre. Ho troppo da dire per smettere, ora so capire il mio demone. Voglio sovvertire le regole, morire per credere, soffrire per crescere. Speravo in una fine del genere, ricordami.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

segna il confine, oltre un sole di ghiaccio che uccide, c'è la fine del viaggio e c'è una bocca che ride. Nascosto nell'acqua un mostro chiama il tuo nome, non

c'è un posto che non conosco e io ci voglio arrivare. So che avere paura è normale, serve per farti trovare il coraggio. E a volte un assaggio di morte fa bene, ti prepara al naufragio. È un miraggio, la corrente arriva, non remare, fino a quando non saremo a riva. Oltre mare, oltre il tempo passato da solo a parlare, col cielo e le stelle, oltre i segni che non potrei più cancellare, sopra e sotto la pelle, oltre un mondo feroce lasciato alle spalle, da dimenticare, c'è una terra lontana, una lingua straniera, c'è la fine del mare, oltre un sogno rubato e pagato col sangue, che ti riga le guance, ci sta un mare che inghiotte la vita di notte, c'è una bocca che piange, oltre il filo di spine che segna il confine, oltre un sole di ghiaccio che uccide, c'è la fine del viaggio, c'è una bocca che ride. Oltre mare, reggiti forte in faccia alla morte, tu non tremare, nella tempesta a volte basta solo non pensare, poi sarà dolce anche il ricordo di questo ondeggiare. Oltre mare, reggiti forte in faccia alla morte.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. E state con Radio Mugello.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it www.radiomugello.it.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Bene, hanno fatto i sindaci del Mugello e della Val di Sieve a chiedere l'intervento istituzionale del prefetto nei confronti di RFI e Trenitalia. Le criticità della Faentina e della linea Firenze-Ponta Sieve e Borgo San Lorenzo non possono più essere considerate una semplice successione di disservizi, ritardi, cancellazioni, guasti, limitazioni della circolazione e ricorso al bus sostitutivi evidenziano ormai un problema strutturale. A dirlo sono Marco Morici e Fiorenzo Martini, coordinatori rispettivamente della Commissione Territoriale Mugello e Val di Sieve e di quella Trasporti dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, dopo la lettera inviata dai sindaci al prefetto. È una situazione che pesa ogni giorno su migliaia di persone e trasforma la distanza di Firenze in una penalizzazione per chi vive, studia o lavora nel nostro territorio. Il deragliamento avvenuto nei pressi di Comani il 29 giugno e le limitazioni alla circolazione introdotte durante l'estate a causa delle alte temperature, spiega Morici, mostrano che il problema non riguarda soltanto i convogli, ma anche l'infrastruttura, la manutenzione e la sua capacità di rispondere a condizioni climatiche sempre più severe. È indispensabile ripristinare rapidamente affidabilità e sicurezza, ma sarebbe un errore fermarsi alla sola gestione dell'emergenza. Servono un quadro trasparente sullo stato delle infrastrutture e dei convogli, un programma degli interventi con priorità e tempi definiti e una verifica puntuale dell'avanzamento degli investimenti già finanziati. Occorrono inoltre obiettivi misurabili in materia di puntualità, regolarità del servizio e gestione delle emergenze, accompagnati da scadenze e responsabilità precise, spiega ancora Morici. Crediamo sia opportuno, concludano i due, l'avvio di un percorso nel quale tutti i soggetti coinvolti, RFI, Trenitalia, Regione e Comuni, affrontino insieme le criticità immediate e progettino il futuro per garantire collegamenti efficienti e affidabili con Firenze e anche le relative infrastrutture a partire dai parcheggi. Dal 1 dicembre 2026 entrerà nella seconda fase lo scudo verde di Firenze e le nuove limitazioni riguarderanno da vicino anche chi vive in Mugello e utilizza l'auto per raggiungere il capoluogo. Per i residenti nei comuni della città metropolitana è previsto un carnet di 25 giorni all'anno d'accesso, anche con un veicolo che rientra fra quelli soggetti ai nuovi divieti, una possibilità utile per gli spostamenti occasionali, molto meno per chi si reca a Firenze quotidianamente per lavoro e studio. La principale novità per chi risiede in Mugello è proprio il bonus riservato ai residenti della città metropolitana. Dopo la registrazione preventiva e la targa sul portale SAS, i veicoli interessati alle restrizioni potranno entrare e circolare nell'area dello scudo verde per 25 giorni all'anno, anche non consecutivi. Il meccanismo sarà valido per 3 anni fino al 2029. Per un residente di Borgo San Lorenzo, Scarpieri e San Piero, Barberino di Mugello, Vicchio degli altri comuni metropolitani significa quindi poter continuare a utilizzare occasionalmente un mezzo che altrimenti sarebbe soggetto al divieto. Dal 1 dicembre le restrizioni si allargheranno per le automobili. Il nuovo stop riguarderà anche la benzina Euro 1 e le diesel Euro 2. Secondo il comune di Firenze si tratta comunque di mezzi piuttosto datati. Per le auto indicativamente veicoli a benzina immatricolati prima del 97 e diesel precedenti al 2001. Questo limita la platea dei pendolari coinvolti. C'è poi una differenza importante: la nuova deroga prevista per i proprietari di veicoli con più di 75 anni e ISEE inferiore a 16.500 euro è indicata nel provvedimento per i residenti del comune di Firenze. In base alle informazioni pubblicate, quindi questa specifica esenzione non viene estesa automaticamente agli anziani residenti nei comuni del Mugello. A loro rimane il carnet metropolitano di 25 giornate quando applicabile. Nel provvedimento compare però anche un elemento che riguarda direttamente i territori fuori Firenze. L'assessore alla mobilità Andrea Giorgio ha ricordato l'accordo con la città metropolitana che prevede di destinare il 30% degli introiti delle sanzioni al potenziamento del trasporto pubblico extraurbano. Per il Mugello potrebbe rappresentare un aspetto significativo, considerato che proprio il trasporto pubblico diventa una delle principali alternative per i pendolari interessati dalle limitazioni. È convocato per venerdì 28 agosto alle 19 il Consiglio Comunale di Vicchio. 3 i punti all'ordine del giorno, in particolare la modifica del regolamento comunale del Teatro Giotto di Vicchio e l'approvazione del piano comunale di protezione civile ai sensi della legge regionale toscana. L'Istituto Comprensivo e il Comune di Borgo San Lorenzo invitano docenti, famiglie e associazioni a partecipare alle giornate di imbiancatura dei plessi venerdì 4 e sabato 5 settembre. Chi desidera partecipare può comunicare la propria adesione entro venerdì 28 agosto. L'iniziativa apre il nuovo anno scolastico e si inserisce nel percorso avviato al Comune con il regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, recentemente approvato dal Consiglio Comunale. Il progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, avviato all'Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 25-26 con nome Missione Scuola Pulita, prosegue nel 26-27 studente, con l'obiettivo di rafforzare senso civico e responsabilità tra studenti, famiglie e comunità educante dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, trasformando la scuola in una casa comune, vissuta da tutta la comunità. Le giornate di imbiancatura sono un momento comunitario non sostitutivo delle attività ordinarie di manutenzione, ma un'occasione per famiglie e associazioni di contribuire in modo sicuro e organizzato alla qualità degli spazi frequentati da bambini, bambine e da ragazze e ragazzi. La precedente esperienza di giugno ha interessato alcune aule del presso Dante Alighieri ed ha mostrato il valore di un impegno condiviso che ora viene rilanciato in forma più organizzata. I plessi oggetto di imbiancatura verranno stabiliti dopo aver raccolto le adesioni. Per informazioni e per comunicare la propria adesione, entro venerdì 28 agosto si può scrivere a scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it o a caterina.santelli@icborgosanlorenzo.eu. A causa di una serie di lavori programmati e previsti alla strada, il comune di Dicomano comunica che dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, dal 31 agosto al 4 settembre, il tratto compreso di strada dal cimitero di Frascole al bivio di località Canzana della strada comunale di Frascole rimarrà chiuso alla circolazione di ogni genere. È in corso la ricognizione dei danni causati dall'ultima ondata di maltempo di giovedì 20 e venerdì 21 agosto in Toscana, al fine, come ha annunciato il presidente Eugenio Giani, di dichiarare lo stato di emergenza regionale contestualmente alla giunta di lunedì prossimo. Un lavoro complesso perché, come ha spiegato il presidente, i danni rilevanti, più che da problemi di ordine idrogeologico, sono stati causati da raffiche di vento, trombe d'aria e fenomeni simili. Questo fa sì che vi siano comuni fortemente danneggiati, invece comuni appena confinanti che non hanno avuto problemi. Una situazione che crea una mappa frammentata dei territori danneggiati, che si può definire a macchia di leopardo. Questo comporta un lavoro di ampia e puntuale ricognizione dei danni che stiamo portando avanti con la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione, per cui i comuni fino a giovedì possono inviare la documentazione necessaria. Arriveremo probabilmente alla dichiarazione dello stato di emergenza di livello regionale, subito dopo aver completato un quadro oggettivo dei danni e dei sopralluoghi della documentazione. La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Gioco Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
3: Domenica 30 agosto torna sul Monte Gazzaro la tradizionale celebrazione eucaristica di fine estate, appuntamento che da anni richiama fedeli e cittadini del Mugello. A presiedere la messa sarà quest'anno il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova e già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La cerimonia è organizzata dall'Unità Pastorale di Barberino con il parroco Don Stefano Ulivi in collaborazione con le autorità locali. La Santa Messa inizierà alle 10.30 ai piedi della Grande Croce in ferro sul crinale del Gazzaro. Per raggiungere il luogo della celebrazione sarà possibile partire da Monte di Fo con la salita a piedi prevista dalle 8 del mattino. Per chi ha difficoltà a percorrere il sentiero saranno messe a disposizione delle navette organizzate dalla Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Mugello e dalla Città Metropolitana di Firenze. I volontari delle associazioni coinvolte assisteranno i partecipanti durante il trasferimento. In caso di maltempo la messa si terrà nella chiesa di Santa Lucia all'Ostale. Dopo alcune settimane di pausa tornano gli appuntamenti con le serate al parco organizzate dalla Proloco di San Piero a Sieve. Il prossimo incontro è in programma venerdì 28 agosto alle 21.15 alla Parco Antonio Berti, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale Fermi Tutti Scappiamo Anche Noi, proposto dalla compagnia Cult Roses 659. La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e musicale attraverso alcune delle canzoni più conosciute della tradizione italiana. Durante la serata sarà aperto il bar. Per la rassegna Dicomano d'estate, 12ª edizione dell'estate frascolana all'area archeologica di Frascole, sabato 29 agosto si terrà Punto Omega, un racconto di Flannery O'Connor con Carlina Torta e Roberto Caccavo, interventi musicali di Carlo Bagnoli e Livio Penzo, prologo di Benedetta Centovalli. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
2: Dal 28 al 30 agosto Vaglia torna ad accogliere la festa della Mora, che nel 2026 raggiunge un traguardo importante. durante la sua 10ª edizione. Nata nel 2016 per volontà dell'amministrazione comunale della Proloco di Vaglia, la manifestazione è cresciuta negli anni con l'obiettivo di valorizzare il territorio e le sue peculiarità. Per 3 giorni Vaglia sarà animata da un programma ricco e variegato, pensato per pubblici e interessi diversi: concerti, laboratori per bambini, mercato degli artigiani, spazio libreria, incontri e conferenze, sfilate itineranti e attività dedicate al benessere, con uno spazio dedicato a discipline e pratiche come yoga, tai chi, qigong, kung fu, shiatsu e thai massage. Naturalmente protagonista della festa resta la mora selvatica, piccolo frutto di stagione legato ai boschi e alle campagne del territorio. Durante il fine settimana sarà possibile assaggiarla in diverse preparazioni, dal gelato alla confettura, dai dolci al mojito, ai frutti di bosco, fino alla degustazione del dolce tipico il nardone.
3: Torna Museo in Musica a Borgo San Lorenzo, la rassegna che porta la musica nei luoghi della cultura della Mugello e della Val di Sieve. Il primo appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alla Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo per una serata all'insegna della musica e della cultura. Il programma prevede alle 20:15 una visita guidata gratuita alla Palazzo Comunale a cura di Veronica Vestri. Alle 21:30 si terrà il concerto di musica swing con The Swing Band in Florence e la voce di Camilla Less, un omaggio allo swing italiano e internazionale degli anni 20, 30 e 40. La visita guidata ed il concerto sono liberi e gratuiti previo esaurimento dei posti disponibili. Per la visita guidata si consiglia la prenotazione all'indirizzo info@chinimuseo.it. Secondo appuntamento domenica 30 agosto alle 16 a Grezzano al Museo della Civiltà Contadina di Casaderci, dove si esibirà Francesco Fuligni con un repertorio tradizionale folk. Il Marradi Art Festival torna domenica 30 agosto con una seconda edizione dedicata alla scrittura. Per l'intera giornata il centro di Marradi diventerà un festival diffuso tra teatro, musica, incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, mostre e iniziative aperte al pubblico. Tra gli ospiti principali figura Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, vincitore di un Tony Award, che al Teatro degli Animosi porterà in scena lo spettacolo Alfabeto delle Emozioni. Sul palco del mercato coperto arriverà il cantautore Luca Di Risio. La musica avrà uno spazio importante anche con la Big Band Arti Station, formazione legata alla scuola di musica nata a Faenza e presente oggi anche a Marradi con la sezione intitolata Pape Gurioli. Il programma ospiterà anche Eugenio Cau, giornalista del Post e autore del podcast Globo. Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà anche Pacifico, che proporrà Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, Le parole e la musica. Racconto che sarà accompagnato dalla pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani. Al Teatro degli Animosi saranno protagoniste anche Concita De Gregorio ed Erika Mu con La cura, spettacolo in cui racconto e musica dal vivo si intrecciano. Ingresso gratuito con posti limitati. La narrativa avrà un ruolo centrale con 2 incontri condotti da Massimo Cirri. Il primo vedrà protagonista Marco Vichi, il secondo Maurizio Maggiani. Completa il programma Domenico Guarino, giornalista di Controradio e Popolare Network, con la lettura scenica D'amore e guerra, che sarà affiancato da Pamela Panico e dalla pianista Gaia Palesati.
2: Usciti i calendari per quanto riguarda eccellenza e promozione che vedono impegnate le nostre squadre. L'esordio per le squadre di questi 2 campionati sarà domenica 13 settembre. Per quanto riguarda il girone B dell'eccellenza, la Rufina inizierà il proprio cammino in trasferta, impegnata sul campo del Montespertoli. In promozione nel girone A, 2 trasferte per le squadre mugellane. La Fortis sarà impegnata sul campo del Forte dei Marmi, mentre per il Luco esordio sul campo del San Marco Avenza. Per quanto riguarda invece il girone C, esordio casalingo per quanto riguarda l'Alleanza Giovanile di Dicomano, che sul campo di Scarperia ospiterà l'Africo retrocesso dall'eccellenza.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico 055 8406 605.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: www.radiomugello.it

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 36 minuti.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: casa è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:32.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Streets are still hard. I still walk the yard. My soul is still scarred.